0: Atlantiche col sole al centro nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:20.
2: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: gotta go.
1: Notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 2:32.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:48.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:46 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: Sono le 4 ed un minuto.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 4 e 27 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: sono le 5.
1: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 14 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6:04.
3: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: rest of your life.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 21 minuti.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:32.
0: Meteo.
4: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6:50.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 7:02.
0: News.
10: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale, è una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
0: Meteo.
11: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia.

0: Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: Martedì 15 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica interna sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. In edicola c'è soprattutto lo scontro sulle firme, ma anche la questione sulle preferenze, poi naturalmente anche gli allarmi internazionali sul prezzo di greggio e gas. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa di oggi, partendo proprio da quest'ultima notizia che si trova in apertura e primo piano: nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio Stati Uniti da Mosca a Kiev, stop e raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, Trump cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino non ci fermeremo. Anche questo è un altro tema importante che troviamo, insomma, da un po' di giorni all'interno perlomeno dei principali quotidiani in edicola. E poi le misure del governo, il dilemma tra gli aiuti mirati e tempo perso, e ancora il politologo Masala. Putin investe sugli estremisti in Europa. C'è l'editoriale di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politiche. E poi di spalla riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. In proposito, ascoltiamo le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
3: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere.
2: Siamo ancora sul Corriere della Sera. Le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cranza Scuola, i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale. Questa è la fotonotizia al centro della pagina. E poi un editoriale di Paolo Valentino, la frenata svedese, riferimento naturalmente al risultato delle politiche ieri in Svezia. Sempre di spalla la cronaca, Milano, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero segnalato più volte, tre feriti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena, intanto Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Di spalla l'analisi, la paura di Pechino, arrivare seconda. Al centro della pagina due fotonotizie, il caso, l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, ancora Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi. Taglio più basso, zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me, e ancora il Papa zera Italia gli stipendi di preti e cardinali. Andiamo sulla stampa, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, il titolo di apertura, Trump insiste contro l'high tech, c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Di spalla poi il caso di Torino, violenza su tredicenni, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Ancora energia, tregua Kiev-Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina: Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex premier, questo è il titolo. E poi Conte: no armi e sospetti sul PD, i Dem Junior disertare dalle guerre progressisti, il capo Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. Andiamo sul Messaggero: Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, il titolo di apertura. Ma si parla anche della legge elettorale, oggi il sì, preferenze, firme le novità. Allora sentiamo in proposito il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
4: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta, è l'ora che gli italiani possano scegliere qualcosa quando vanno a votare. In questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio, che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia, e questo garantirà maggiore stabilità, e al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
2: Ci spostiamo adesso sulla Verità. Ruggero resta dentro perché è italiano, il titolo a caratteri cubitali in apertura: conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, no alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il Colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri. Poi ci sono i puntini sospensivi: egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione, vuol tornare qua. Al centro della pagina: il Papa Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. E poi ancora tra Ranucci e La Vitola spunta la Croce Rossa, l'altro titolo più in basso, subito sotto la foto di Papa Leone XIV. Il Giornale al centro della pagina: 6 di sinistra e ambientalista, Bologna ti regalano la casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord. E poi ancora bugie, minacce e codice rosso, le tre donne del caso Report, denuncia per abusi di Lady La Vitola, avviso a Ranucci, non nomini mio figlio, Carbon Credit, Fari su un meeting di Roma. Per chiudere anche uno sguardo al Libero: Grillo vara il Vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti e intorno al 3% gli basta, questa la considerazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata, il sole sorge a Roma alle 6:47 e tramonta alle 19:20. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1578 viene traslata a Torino la Sacra Sindone. Nel 1830, in Inghilterra, viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester. Nel 1971 inizia le sue attività Greenpeace, l'organizzazione ambientalista che oggi, con i suoi 11 milioni di attivisti, è presente in 41 paesi del mondo. Nel 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi, il sacerdote che, fondando il centro Padre Nostro, cerca di sottrarre i giovani alla malavita organizzata, dimostrando l'incompatibilità tra fede cristiana e cultura mafiosa. Nel 2001, il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente in Germania che gli costerà l'amputazione delle gambe. Nasce il 15 settembre del 1919, a Castellania, in provincia di Alessandria, Fausto Coppi, un autentico mito nella storia del ciclismo mondiale. Il suo nome resterà inscindibilmente legato a quello di Gino Bartali per la loro leggendaria rivalità e caratterizzerà un periodo che possiamo considerare come il momento migliore vissuto dal ciclismo italiano. Inoltre, per le note vicende sentimentali che lo vedranno coinvolto nella relazione extraconiugale con Giulia Occhini, la famosa dama bianca, il campionissimo si troverà ad essere, su malgrado, anche protagonista delle cronache rosa che animeranno la fine degli anni 50. Nel corso della sua straordinaria carriera, Fausto Coppi vincerà un'infinità di competizioni, tra le quali si distinguono 5 edizioni, arrivando anche 2 volte secondo del Giro d'Italia e 2 del Tour de France. Tra l'altro, nel suo palmarès figurano pure 2 mondiali, uno su pista ed uno su strada. Muore prematuramente a Tortona il 2 gennaio 1960. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 13 minuti.
7: News.
8: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana ha paura. Nel primo pomeriggio di ieri, in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagno, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
2: È martedì 15 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: l'albero caduto era segnalato, questo è il titolo principale. Tre feriti, la rabbia dei residenti di Piazza Risorgimento, inclinato da tempo, era pericoloso, il virgolettato. L'incidente veniva controllato una volta all'anno per valutarne la tenuta. L'ultimo monitoraggio lo scorso 4 settembre. E poi di spalla cantieri chiusi, asfalto rosso e tram 3 riapre via Torino. Di taglio centrale, i ragazzi di Kranz tornano al Virgilio, ecco le nostre cicatrici, il virgolettato, strage di Capodanno, Francesca, Leo, Ken e Sofia, che emozione. E poi la politica verso le comunali 2027, Salvini resta su Sardone, il virgolettato a Pontida, l'annuncio del nostro candidato. Di taglio basso, Milano si fa bella per la Beauty Week. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, il bluff verde, cadono gli alberi, ambiente e ideologia. Crolla una pianta in piazza Risorgimento, 3 i passanti feriti, ignorate le segnalazioni dei residenti della zona. L'assessore Grandi, evento non prevedibile, è stato un incidente, mentre il centrodestra attacca una gestione fallimentare. E poi Lega, vertice per Pontida, Vitari va con Vannacci al centro della pagina, la foto notizia, via Torino, fine lavori. Al posto del pavé ora c'è l'asfalto rosso, 10 mesi di cantieri, la considerazione. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia, Brescia Oggi al centro della pagina, scuola, partenza, tra le incognite, 3.000 supplenti, inaugurato l'anno scolastico, abbandonano i precari, la strage sulle strade, poi i pedoni, a settembre già 4 vittime, Brescia e maglia nera al centro della pagina, Valcamonica capitale della cultura, alleanza tra 40 comuni per il 2029, presentata la candidatura comune, derby col Garda, e poi di spalla ecco i treni a idrogeno, al via le prove su rotaia da stanotte sulla Brescia Iseo Edolo. L'eco di Bergamo. Cambiamo provincia, restiamo in regione, e BRT, disagi e lunghe code, la Malpensata sotto stress, ha inciso la riapertura delle scuole da Osio sotto all'Allio a 14 km l'ora di media. Naturalmente l'export non trova la crescita, l'altra notizia in apertura, e poi scuola al via, si cercano i prof di taglio basso, salario robici, sotto la media lombarda. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, Lo Russo e la nuova scuola in barriera, servono più agenti per la sicurezza, via all'anno scolastico con l'inaugurazione del plesso Pestalozzi, ristrutturato grazie al PNRR, il preside, l'edificio ci aiuta contro le classi ghetto, con decine di studenti italiani, polemica, marrone, sinistra. E poi il caso, a luglio e agosto oltre 1500 corse di autobus e tram saltate per il caldo. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio. Il Toro lotta ma sbaglia troppo, Granata sconfitti in casa. Dalla Roma ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, scuola, bus promossi in città, balli osservate speciali. Nel primo giorno di lezioni il servizio, pur con i tagli, regge nel capoluogo, saltano 2 corse in Valpolcevera e a Torriglia a causa dei mezzi guasti e senza scorte. Poi di spalla progetto NBK, più uffici e posti auto, tutto finirà nel 2028. Al centro della pagina Ericsson, la protesta della strada e Parazzi, 2 vie per il lavoro, e poi ancora Lassio, l'hotel delle suore rimasto sulla carta diventerà seconde case. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura, il giallo, il motoscafista Gabriella in barca, non l'ho vista, schianto in laguna, il giallo della scomparsa, la sorella dice avevano litigato. E poi 2 morti in montagna, Belluno precipita per una foto, Trevigiano vola per 300 metri. Ci spostiamo ancora, andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, Bolognina lepore in prefettura, riduzione importante di reati, il sindaco, i dati sulla microcriminalità nel quartiere, ma in zona stazione bisogna investire, convegno di Fratelli d'Italia, corteo degli attivisti, Cavedagna, quartiere più sicuro, insulto ai residenti. C'è l'immagine del cardinale Zuppi di spalla, auguri agli studenti, la scuola è davvero buona. E poi al centro della pagina Uno Bianca, le ultime ricerche web di Gugliotta prima di togliersi la vita. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, ma in realtà in tutte le edizioni locali commemora l'anniversario della morte di Oriana Fallaci, 29 giugno 1929, 15 settembre 2006, una grande toscana, il titolo, l'anniversario, 20 anni fa moriva la giornalista e scrittrice. Poi le altre notizie dal territorio, Leonardo Cresce annuncia 17.000 assunzioni in 3 anni, da Firenze l'ex Finmeccanica ha acquisito la Rebel Alliance. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, sfida per la Sapienza, primo faccia a faccia tra i 5 candidati, parte oggi la corsa per l'elezione del nuovo rettore, urne aperte il 6 ottobre, poi eventuali altre tornate. Di taglio più basso, precipita nella cella frigorifera, muore congelato un 62enne, tragedia in uno stabilimento a Guidonia, forse è caduto per un malore. In alto invece poi dai 2 ingegneri ieri lo psicologo Chi corre per il dopo Polimeni, i programmi a confronto. Restiamo a Roma, ci spostiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, che dedica l'apertura al ritorno a scuola tra intelligenza artificiale e occupazioni. Alla ripresa delle lezioni gli studenti si interrogano sull'intelligenza artificiale e minacciano nuove iniziative e istituzioni fuori dai licei per intercettare pensieri, preoccupazioni e visioni di una generazione. I presidi: contestare si può, ma niente violenze. Per chiudere anche uno sguardo, ci spostiamo in Campania al Mattino, che dedica l'apertura alla nuova Capodichino, nuova porta dell'Oriente, l'aeroporto naturalmente, piano da 250 milioni, un terminal dedicato cambierà la viabilità. Al centro della pagina poi lo sport, la favola di Favasuli, l'esterno calabrese, il jolly di Allegri, conquisterà Napoli. E poi di spalla anche la cronaca pescata tramite i social, segregata e violentata, orrore a Castellammare, la 22enne legata ad un termosifone, stuprata per ore, arrestato il bruto a 26 anni, lei lo riconosce dai tatuaggi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata, il sole sorge a Roma alle 6.47 e tramonta alle 19.20. A Milano sorge alle 7.02 e tramonta alle 19.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1578 viene traslata a Torino la Sacra Sindone. Nel 1830, in Inghilterra, viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester. Nel 1971 inizia le sue attività Greenpeace, l'organizzazione ambientalista che oggi, con i suoi 11 milioni di attivisti, è presente in 41 paesi del mondo. Nel 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi, il sacerdote che, fondando il centro Padre Nostro, cerca di sottrarre i giovani alla malavita organizzata, dimostrando l'incompatibilità tra fede cristiana e cultura mafiosa. Nel 2001, il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente in Germania che gli costerà l'amputazione delle gambe. Nasce il 15 settembre del 1919, a Castellania, in provincia di Alessandria, Fausto Coppi, un autentico mito nella storia del ciclismo mondiale. Il suo nome resterà inscindibilmente legato a quello di Gino Bartali per la loro leggendaria rivalità e caratterizzerà un periodo che possiamo considerare come il momento migliore vissuto dal ciclismo italiano. Inoltre, per le note vicende sentimentali che lo vedranno coinvolto nella relazione extraconiugale con Giulia Occhini, la famosa dama bianca, il campionissimo si troverà ad essere, su malgrado, anche protagonista delle cronache rosa che animeranno la fine degli anni 50. Nel corso della sua straordinaria carriera, Fausto Coppi vincerà un'infinità di competizioni, tra le quali si distinguono 5 edizioni, arrivando anche 2 volte secondo del Giro d'Italia e 2 del Tour de France. Tra l'altro, nel suo palmarès figurano pure 2 mondiali, uno su pista ed uno su strada. Muore prematuramente a Tortona il 2 gennaio 1960. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tensione sul fronte orientale della NATO. Caccia dell'Alleanza Atlantica hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania. Ad annunciarlo è stato il presidente lituano Gitanas Nauseda, che parla di una intensificazione dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Donald Trump annuncia intanto uno stop agli attacchi contro le raffinerie e le infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, ma l'intesa non appare ancora definitivamente chiusa. Volodymyr Zelensky si dice pronto ad adottare misure di de-escalation, a condizione che Vladimir Putin faccia altrettanto. Sul fronte diplomatico oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
10: Medio Oriente, 13 civili sono rimasti feriti negli attacchi condotti dagli Houthi nel sud dell'Arabia Saudita. Secondo la coalizione militare guidata da Riyadh, i ribelli yemeniti filo iraniani hanno utilizzato missili balistici e droni contro le città di Khamis Mushait, Aba e Taif. Le condizioni dei feriti vengono definite da lievi a moderate, danneggiate anche 7 abitazioni e 2 veicoli.
9: E scontro internazionale sull'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli allarmi lanciati da alcuni dei principali protagonisti americani del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido dell'intelligenza artificiale. Il presidente americano parla di bugie e sostiene di essere lui stesso l'unico argine necessario alla nuova tecnologia. Anche Pechino invita a evitare allarmismi, sostenendo che possano ostacolare la costruzione di una governanza globale dell'intelligenza artificiale. Da Roma arriva invece il monitor del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le Le nuove tecnologie, avverte il capo dello Stato, possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
10: Negli Stati Uniti doppio stop giudiziario per Donald Trump. La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
9: Bufera in Israele su Nazza, il docufilm su Gaza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Dopo le critiche del ministro Itamar Ben-Gvir, interviene anche Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano accusa i due registi di alimentare l'antisemitismo e definisce intollerabile che questo avvenga dall'interno del paese. L'esercito israeliano ha intanto aperto un'inchiesta sulla divulgazione di materiale classificato che sarebbe stato utilizzato nel documentario. In Italia oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera torna a votare sul disegno di legge sull'antisemitismo.
10: Oggi l'ultimo saluto a Emma Bonino alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia sono attesi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Giornata decisiva anche per la legge elettorale. Dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti, oggi è previsto il voto finale nell'Aula del Senato. Il testo tornerà poi alla Camera per la terza lettura.
9: E chiudiamo con lo sport. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A. Bene anche il Como, che vince 2-1 contro il Parma. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
11: Roma e Inter viaggiano a punteggio pieno, oppure il Como si conferma. Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di due reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma. In settimana l'esordio in Europa League di Milan e Juventus.
9: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
7: GR News. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Cristoforo, e quello cos'è?
13: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
12: E che ci fai?
13: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
14: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
13: Oh ragazzi, un altro mondo.
15: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 32 minuti.
18: News.
19: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
18: Meteo.
0: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Viabilità.
2: Traffico in rapido aumento questa mattina attorno in direzione dei principali centri urbani in Lombardia. Code per il traffico attorno a Milano, in particolare in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto, sempre in A14. Circa 2 chilometri di code per lavori tra Forlì e Faenza verso Bologna. In A1 code per lavori tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Verso Roma da nord code per un incidente sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta, code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est. Solite code poi sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla pontina da Pomezia a Castel Romano verso la capitale. Verso Napoli code in A1 tra il centro direzionale Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale.
18: La rassegna stampa.
2: Martedì 15 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica interna sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. In edicola c'è soprattutto lo scontro sulle firme, ma anche la questione sulle preferenze, poi naturalmente anche gli allarmi internazionali sul prezzo di greggio e gas. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa di oggi, partendo proprio da quest'ultima notizia che si trova in apertura e primo piano: nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio Stati Uniti da Mosca a Kiev, stop e raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Pechino, non ci fermeremo. Anche questo è un altro tema importante che troviamo insomma da un po' di giorni all'interno perlomeno dei principali quotidiani in edicola. E poi le misure del governo, il dilemma tra gli aiuti mirati e tempo perso, e ancora il politologo Masala. Putin investe sugli estremisti in Europa. C'è l'editoriale di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politiche. E poi di spalla riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. In proposito, ascoltiamo le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
3: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere.
2: Siamo ancora sul Corriere della Sera, la Le Cicatrici e il Coraggio, i ragazzi di Cranza Scuola, i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale. Questa è la fotonotizia al centro della pagina. E poi un editoriale di Paolo Valentino, la frenata svedese, riferimento naturalmente al risultato delle politiche di ieri in Svezia. Sempre di spalla la cronaca, Milano, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero segnalato più volte, tre feriti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena, intanto Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Di spalla l'analisi, la paura di Pechino, arrivare seconda. Al centro della pagina due fotonotizie, il caso, l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, ancora Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi. Taglio più basso, zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me, e ancora il Papa Zera Italia, gli stipendi di preti e cardinali. Andiamo sulla Stampa, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, il titolo di apertura, Trump insiste contro l'high-tech, c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Di spalla poi il caso di Torino, violenza su tredicenni, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Ancora energia, tregua Kiev Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex premier, questo è il titolo. E poi Conte, no armi e sospetti sul PD, i Dem Junior disertare dalle guerre progressiste, il capo Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. Andiamo sul Messaggero, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, il titolo di apertura, ma si parla anche della legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme, le novità. Allora sentiamo in proposito il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
4: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta, è l'ora che gli italiani possano scegliere qualcosa quando vanno a votare, in questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia e questo garantirà maggiore stabilità e al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
2: Ci spostiamo adesso sulla Verità, Roggero resta dentro perché è italiano, il titolo a caratteri cubitali in apertura, conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, no alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il Colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri, poi ci sono i puntini sospensivi. Egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione, vuol tornare qua. Al centro della pagina il Papa, Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. E poi ancora tra Ranucci e La Vitola spunta la Croce Rossa, l'altro titolo più in basso subito sotto la foto di Papa Leone XIV. Il Giornale al centro della pagina, 6 di sinistra e ambientalista, Bologna ti regalano la casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord. E poi ancora bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso Report, denuncia per abusi di Lady La Vitola, avviso a Ranucci, non nomini mio figlio, Carbon Credit, Fari su un meeting di Roma. Per chiudere anche uno sguardo al Libero, Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti e intorno al 3% gli basta, questa la considerazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 7 e 43 minuti.
5: News. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
18: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Viabilità.
2: Traffico in rapido aumento questa mattina attorno in direzione dei principali centri urbani in Lombardia. Code per il traffico attorno a Milano, in particolare in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto, sempre in A14. Circa 2 chilometri di code per lavori tra Forlì e Faenza verso Bologna. In A1 code per lavori tra Fabbro e Orvieto verso Napoli, verso Roma da nord, code per un incidente sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta, code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Solite code poi sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano verso la capitale. Verso Napoli code in A1 tra il centro direzionale Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale.
18: La rassegna stampa.
2: È martedì 15 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: l'albero caduto era segnalato, questo è il titolo principale. Tre feriti, la rabbia dei residenti di Piazza Risorgimento, inclinato da tempo, era pericoloso, il virgolettato. L'incidente veniva controllato una volta all'anno per valutarne la tenuta. L'ultimo monitoraggio lo scorso 4 settembre. E poi di spalla cantieri chiusi, asfalto rosso e tram 3 riapre via Torino. Di taglio centrale, i ragazzi di Kranz tornano al Virgilio, ecco le nostre cicatrici, il virgolettato, strage di Capodanno, Francesca, Leo, Ken e Sofia, che emozione. Poi la politica verso le comunali 2027, Salvini resta su Sardone, il virgolettato a Pontida, l'annuncio del nostro candidato. Di taglio basso, Milano si fa bella per la Beauty Week. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, il bluff verde, cadono gli alberi, ambiente e ideologia. Crolla una pianta in Piazza Risorgimento, tre i passanti feriti, ignorate le segnalazioni dei residenti della zona. L'assessore Grandi, evento non prevedibile, è stato un incidente, mentre il centrodestra attacca una gestione fallimentare. E poi Lega, vertice per Pontida, Vitari va con Vannacci al centro della pagina, la foto notizia, via Torino, fine lavori. Al posto del pavé ora c'è l'asfalto rosso, 10 mesi di cantieri, la considerazione. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina, scuola, partenza tra le incognite, 3.000 supplenti, inaugurato l'anno scolastico, abbandonano i precari, la strage sulle strade, poi i pedoni, a settembre già 4 vittime, Brescia e maglia nera al centro della pagina. Valcamonica, capitale della cultura, alleanza tra 40 comuni per il 2029, presentata la candidatura comune, derby col Garda. E poi di spalla, ecco i treni a idrogeno, al via le prove su rotaia da stanotte sulla Brescia Iseo Edolo. L'eco di Bergamo, cambiamo provincia, restiamo in regione, e BRT, disagi e lunghe code, la Malpensata sotto stress, ha inciso la riapertura delle scuole da Osio sotto all'Allio a 14 km l'ora di media. Naturalmente l'export non trova la crescita, l'altra notizia in apertura, e poi scuola al via, si cercano i prof di taglio basso, salario robici sotto la media lombarda. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, Lo Russo e la nuova scuola in barriera, servono più agenti per la sicurezza via all'anno scolastico, con l'inaugurazione del plesso Pestalozzi, ristrutturato grazie al PNRR. Il preside, l'edificio ci aiuta contro le classi ghetto, con decine di studenti italiani, polemica marrone sinistra. E poi il caso, a luglio e agosto oltre 1500 corse di autobus e tram saltate per il caldo. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio. Il Toro lotta ma sbaglia troppo, Granata sconfitti in casa. Dalla Roma ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, scuola, bus promossi in città, valli osservate speciali. Nel primo giorno di lezioni il servizio, pur con i tagli, regge nel capoluogo. Saltano due corse in Valpolcevera e a Torriglia a causa dei mezzi guasti e senza scorte. Poi di spalla, progetto NBK, più uffici e posti auto, tutto finirà nel 2028. Al centro della pagina Ericsson, la protesta della strada e Parazzi, due vie per il lavoro. E poi ancora Lassio, l'hotel delle suore rimasto sulla carta diventerà seconde case. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura è il giallo, il motoscafista Gabriella in barca, non l'ho vista. schianto in laguna, il giallo della scomparsa, la sorella dice avevano litigato, e poi due morti in montagna, Belluno precipita per una foto, Trevigiano vola per 300 metri. Ci spostiamo ancora, andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: Bolognina lepore in prefettura, riduzione importante di reati, il sindaco, i dati sulla microcriminalità nel quartiere, ma in zona stazione bisogna investire, convegno di Fratelli d'Italia, corteo degli attivisti, Cavedagna, quartiere più sicuro, insulto ai residenti. C'è l'immagine del cardinale Zuppi di spalla, auguri agli studenti, la scuola è davvero buona. E poi al centro della pagina, uno bianca, le ultime ricerche web di Gugliotta prima di togliersi la vita. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, ma in realtà in tutte le edizioni locali, commemora l'anniversario della morte di Oriana Fallaci, 29 giugno 1929, 15 settembre 2006, una grande toscana, il titolo, l'anniversario, 20 anni fa moriva la giornalista e scrittrice. Poi le altre notizie dal territorio: Leonardo Cresce annuncia 17.000 assunzioni in 3 anni, da Firenze l'ex Finmeccanica ha acquisito la Rebel Alliance. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, sfida per la Sapienza, primo faccia a faccia tra i 5 candidati, parte oggi la corsa per l'elezione del nuovo rettore, urne aperte il 6 ottobre e poi eventuali altre tornate. Di taglio più basso, precipita nella cella frigorifera, muore congelato un 62enne, tragedia in uno stabilimento a Guidonia, forse è caduto per un malore. In alto invece poi dai 2 ingegneri e lo psicologo, chi corre per il dopo Polimeni, programmi a confronto. Restiamo a Roma, ci spostiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, che dedica l'apertura al ritorno a scuola tra intelligenza artificiale e occupazioni. Alla ripresa delle lezioni gli studenti si interrogano sull'intelligenza artificiale e minacciano nuove iniziative e istituzioni fuori dai licei per intercettare pensieri, preoccupazioni e visioni di una generazione. I presidi: contestare si può, ma niente violenze. Per chiudere anche uno sguardo, ci spostiamo in Campania al Mattino, che dedica l'apertura alla nuova Capodichino, nuova porta dell'Oriente, l'aeroporto naturalmente, piano da 250 milioni, un terminal dedicato cambierà la viabilità. Al centro della pagina poi lo sport, la favola di Favasuli, l'esterno calabrese, il jolly di Allegri, conquisterà Napoli. E poi di spalla anche la cronaca discata tramite i social, segregata e violentata, orrore a Castellammare, la 22enne legata ad un termosifone, stuprata per ore, arrestato il bruto a 26 anni, lei lo riconosce dai tatuaggi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
18: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tensione sul fronte orientale della NATO, caccia dell'Alleanza Atlantica hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania. Ad annunciarlo è stato il presidente lituano Gitanas Nauseda, che parla di una intensificazione dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Donald Trump annuncia intanto uno stop agli attacchi contro le raffinerie e le infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, ma l'intesa non appare ancora definitivamente chiusa. Volodymyr Zelensky si dice pronto ad adottare misure di de-escalation a condizione che Vladimir Putin faccia altrettanto. Sul fronte diplomatico oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
10: Medio Oriente, 13 civili sono rimasti feriti negli attacchi condotti dagli Houthi nel sud dell'Arabia Saudita. Secondo la coalizione militare guidata da Riyadh, i ribelli yemeniti filo iraniani hanno utilizzato missili balistici e droni contro le città di Khamis Mushait, Aba e Taif. Le condizioni dei feriti vengono definite da lievi a moderate, danneggiate anche 7 abitazioni e 2 veicoli.
9: E scontro internazionale sull'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli allarmi lanciati da alcuni dei principali protagonisti americani del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido dell'intelligenza artificiale. Il presidente americano parla di bugie e sostiene di essere lui stesso l'unico argine necessario alla nuova tecnologia. Anche Pechino invita a evitare allarmismi, sostenendo che possano ostacolare la costruzione di una governanza globale dell'intelligenza artificiale. Da Roma arriva invece il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Le nuove tecnologie, avverte il capo dello Stato, possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
10: Negli Stati Uniti, doppio stop giudiziario per Donald Trump. La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
9: Bufera in Israele su Nazza, il docufilm su Gaza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Dopo le critiche del ministro Itamar Ben-Gvir, interviene anche Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano accusa i due registi di alimentare l'antisemitismo e definisce intollerabile che questo avvenga dall'interno del paese. L'esercito israeliano ha intanto aperto un'inchiesta sulla divulgazione di materiale classificato che sarebbe stato utilizzato nel documentario. In Italia oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera torna a votare sul disegno di legge sull'antisemitismo.
10: Oggi l'ultimo saluto a Emma Bonino alle 12:30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia sono attesi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Giornata decisiva anche per la legge elettorale. Dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti, oggi è previsto il voto finale nell'Aula del Senato. Il testo tornerà poi alla Camera per la terza lettura.
9: E chiudiamo con lo sport. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A. Bene anche il Como, che vince 2-1 contro il Parma. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
11: Roma e Inter viaggiano a punteggio pieno, oppure il Como si conferma. Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di 2 reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di 2 reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita a casa.

0: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Il Cosmo era nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 ed un minuto.
7: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
10: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio pubblicato con un post ieri da Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
9: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centro-sinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
11: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, è atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi

0: di sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua, Anderson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti, ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
1: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni, che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
2: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
3: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28.1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggior risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno Stato sociale robusto, finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 46 al 69 era Erlandel, poi dopo gli succede Olaf Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
6: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
7: Martedì 15 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica interna sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. In edicola c'è soprattutto lo scontro sulle firme, ma anche la questione sulle preferenze, poi naturalmente anche gli allarmi internazionali sul prezzo di greggio e gas. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa di oggi, partendo proprio da quest'ultima notizia che si trova in apertura, il primo piano, nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio Stati Uniti da Mosca a Kiev, stop e raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, Trump cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino non ci fermeremo. Anche questo è un altro tema importante che troviamo insomma da un po' di giorni all'interno perlomeno dei principali quotidiani in edicola. E poi le misure del governo, il dilemma tra gli aiuti mirati e tempo perso, e ancora il politologo Masala. Putin investe sugli estremisti in Europa, c'è l'editoriale di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politiche, e poi di spalla riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. In proposito, ascoltiamo le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
8: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere.
7: Siamo ancora sul Corriere della Sera, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cranza Scuola, i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, questa è la fotonotizia al centro della pagina. E poi un editoriale di Paolo Valentino, la frenata svedese, riferimento naturalmente al risultato delle politiche di ieri in Svezia. Sempre di spalla la cronaca, Milano, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero segnalato più volte, tre feriti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena, intanto Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev di spalla, l'analisi, la paura di Pechino, arrivare seconda al centro della pagina, due fotonotizie, il caso, l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, ancora Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi, taglio più basso, zio Danish uccise, mia sorella Saman poi dormì con me, e ancora il Papa Zera Italia, gli stipendi di preti e cardinali. Andiamo sulla Stampa, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, il titolo di apertura, Trump insiste contro l'high-tech, c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini, di spalla poi il caso di Torino, violenza su tredicenni, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più, ancora energia, tregua Kiev Mosca, ma il gas e il petrolio volano, il Fatto Quotidiano al centro della pagina, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex premier, questo è il titolo, e poi Conte, no armi e sospetti sul PD, i Dem Junior disertare dalle guerre progressisti, il capo Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. Andiamo sul Messaggero, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, il titolo di apertura, ma si parla anche della legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme le novità. Allora sentiamo in proposito il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
9: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta, è l'ora che gli italiani possano scegliere qualcosa quando vanno a votare, in questo caso potranno scegliersi il, diciamo, il Presidente del Consiglio che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia e questo garantirà maggiore stabilità e al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
7: Ci spostiamo adesso sulla Verità, Roggero resta dentro perché è italiano, il titolo a caratteri cubitali in apertura, conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, no alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri, poi ci sono i puntini sospensivi. Egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione, vuol tornare qua. Al centro della pagina il Papa, Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano, e poi ancora tra Ranucci e La Vitola spunta la Croce Rossa, l'altro titolo più in basso subito sotto la foto di Papa Leone XIV. Il Giornale al centro della pagina, 6 di sinistra e ambientalista, a Bologna ti regalano la casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord, e poi ancora bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso Report, denuncia per abusi di Lady La Vitola, avviso a Ranucci, non nomini mio figlio, Carbon Credit, Fari su un meeting di Roma. Per chiudere anche uno sguardo al Libero, Grillo vara il Vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti e è intorno al 3%, gli basta, questa la considerazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata, il sole sorge a Roma alle 6.47 e tramonta alle 19.20. A Milano sorge alle 7.02 e tramonta alle 19.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1578 viene traslata a Torino la Sacra Sindone. Nel 1830, in Inghilterra, viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester. Nel 1971 inizia le sue attività Greenpeace, l'organizzazione ambientalista che oggi, con i suoi 11 milioni di attivisti, è presente in 41 paesi del mondo. Nel 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi, il sacerdote che, fondando il centro Padre Nostro, cerca di sottrarre i giovani alla malavita organizzata, dimostrando l'incompatibilità tra fede cristiana e cultura mafiosa. Nel 2001, il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente in Germania che gli costerà l'amputazione delle gambe. Nasce il 15 settembre del 1919 a Castellania, in provincia di Alessandria, Fausto Coppi, un autentico mito nella storia del ciclismo mondiale. Il suo nome resterà inscindibilmente legato a quello di Gino Bartali per la loro leggendaria rivalità e caratterizzerà un periodo che possiamo considerare come il momento migliore vissuto dal ciclismo italiano. Inoltre, per le note vicende sentimentali che lo vedranno coinvolto nella relazione extraconiugale con Giulia Occhini, la famosa dama bianca, il campionissimo si troverà ad essere, su malgrado, anche protagonista delle cronache rosa che animeranno la fine degli anni 50. Nel corso della sua straordinaria carriera, Fausto Coppi vincerà un'infinità di competizioni, tra le quali si distinguono 5 edizioni, arrivando anche 2 volte secondo del Giro d'Italia e 2 del Tour de France. Tra l'altro, nel suo palmarès figurano pure 2 mondiali, uno su pista ed uno su strada. Muore prematuramente a Tortona il 2 gennaio 1960. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
11: Sono le 8 e 20 minuti.
12: News. Buongiorno dalla redazione.
13: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa.
12: La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca: Eslami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
13: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
12: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
13: L'AFA sembra essersi davvero arresa. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio zero per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
12: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi, SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28.1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto, finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 1946 al 1969 era Erlandel. Poi dopo gli succede Olof Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
6: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
7: Traffico in rapido aumento questa mattina attorno in direzione dei principali centri urbani in Lombardia. Code per il traffico attorno a Milano, in particolare in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto, sempre in A14. Circa 2 km di code per lavori tra Forlì e Faenza verso Bologna. In A1 code per lavori tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Verso Roma da nord code per un incidente sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta. Code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Solite code poi sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla pontina da Pomezia a Castel Romano verso la capitale. Verso Napoli code in A1 tra il centro direzionale Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale.

0: La rassegna stampa.
1: È martedì 15 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: l'albero caduto era segnalato, questo è il titolo principale. Tre feriti, la rabbia dei residenti di Piazza Risorgimento, inclinato da tempo, era pericoloso, il virgolettato. L'incidente veniva controllato una volta all'anno per valutarne la tenuta. L'ultimo monitoraggio lo scorso 4 settembre. E poi di spalla, cantieri chiusi, asfalto rosso e tram 3 riapre via Torino. Di taglio centrale, i ragazzi di Kranz tornano al Virgilio, ecco le nostre cicatrici, il virgolettato, strage di Capodanno, Francesca, Leo, Ken e Sofia, che emozione. Poi la politica verso le comunali 2027, Salvini resta su Sardone, il virgolettato a Pontida, l'annuncio del nostro candidato. Di taglio basso, Milano si fa bella per la Beauty Week. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, il bluff verde, cadono gli alberi, ambiente e ideologia, crolla una pianta in Piazza Risorgimento, tre i passanti feriti, ignorate le segnalazioni dei residenti della zona. L'assessore Grandi, evento non prevedibile, è stato un incidente, mentre il centrodestra attacca una gestione fallimentare. E poi Lega, vertice per Pontida, Vitari va con Vannacci al centro della pagina, la foto notizia, via Torino, fine lavori. Al posto del pavé ora c'è l'asfalto rosso, 10 mesi di cantieri, la considerazione. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina, scuola, partenza tra le incognite, 3.000 supplenti, inaugurato l'anno scolastico, abbandonano i precari, la strage sulle strade, poi pedoni, a settembre già 4 vittime, Brescia e maglia nera. Al centro della pagina, Val Camonica capitale della cultura, alleanza tra 40 comuni per il 2029, presentata la candidatura comune, derby col Garda. E poi di spalla, ecco i treni a idrogeno, al via le prove su rotaia da stanotte sulla Brescia Iseo Edolo. L'eco di Bergamo, cambiamo provincia, restiamo in regione, e BRT, disagi e lunghe code, la Malpensata sotto stress, ha inciso la riapertura delle scuole da Osio sotto all'Allio a 14 km l'ora di media. Naturalmente l'export non trova la crescita, l'altra notizia in apertura, e poi scuola al via, si cercano i prof. Di taglio basso, salario robici sotto la media lombarda. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, Lo Russo e la nuova scuola in barriera, servono più agenti per la sicurezza, via all'anno scolastico con l'inaugurazione del plesso Pestalozzi, ristrutturato grazie al PNRR, il preside, l'edificio ci aiuta contro le classi ghetto, con decine di studenti italiani, polemica, marrone, sinistra. E poi il caso, a luglio e agosto oltre 1500 corse di autobus e tram saltate per il caldo. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio. Il Toro lotta ma sbaglia troppo, Granata sconfitti in casa. Dalla Roma ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, scuola, bus promossi in città, balli osservate speciali. Nel primo giorno di lezioni il servizio, pur con i tagli, regge nel capoluogo, saltano due corse in Valpolcevera e a Torriglia a causa dei mezzi guasti e senza scorte. Poi di spalla, progetto NBK, più uffici e posti auto, tutto finirà nel 2028. Al centro della pagina, Ericsson, la protesta della strada e palazzi, due vie per il lavoro, e poi ancora Lassio, l'hotel delle suore rimasto sulla carta diventerà seconde case. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura, il giallo, il motoscafista Gabriella in barca, non l'ho vista, schianto in laguna, il giallo della scomparsa, la sorella dice avevano litigato. E poi due morti in montagna, Belluno precipita per una foto, Trevigiano vola per 300 metri. Ci spostiamo ancora, andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, Bolognina lepore in prefettura, riduzione importante di reati, il sindaco, i dati sulla microcriminalità nel quartiere, ma in zona stazione bisogna investire, convegno di Fratelli d'Italia, corteo degli attivisti, turisti. Cave d'Agna, quartiere più sicuro, insulto ai residenti. C'è l'immagine del cardinale Zuppi di spalla, auguri agli studenti, la scuola è davvero buona. E poi al centro della pagina, uno bianca, le ultime ricerche web di Gugliotta prima di togliersi la vita. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, ma in realtà in tutte le edizioni locali commemora l'anniversario della morte di Oriana Fallaci. Oriana Fallaci, 29 giugno 1929, 15 settembre 2006, una grande toscana, il titolo, l'anniversario, 20 anni fa moriva la giornalista e scrittrice. Poi le altre notizie dal territorio: Leonardo Cresci annuncia 17.000 assunzioni in 3 anni. Da Firenze, l'ex Finmeccanica ha acquisito la Rebel Alliance. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, sfida per la Sapienza, primo faccia a faccia tra i 5 candidati. Parte oggi la corsa per l'elezione del nuovo rettore, urne aperte il 6 ottobre, poi eventuali altre tornate. Di taglio più basso, precipita nella cella frigorifera, muore congelato un 62enne, tragedia in uno stabilimento a Guidonia, forse è caduto per un malore. In alto invece poi dai 2 ingegneri e lo psicologo, chi corre per il dopo Polimeni, programmi a confronto. Restiamo a Roma, ci spostiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, che dedica l'apertura al ritorno a scuola tra intelligenza artificiale e occupazioni. Alla ripresa delle lezioni gli studenti si interrogano sull'intelligenza artificiale e minacciano nuove iniziative e istituzioni fuori dai licei per intercettare pensieri, preoccupazioni e visioni di una generazione. I presidi: contestare si può, ma niente violenze. Per chiudere anche uno sguardo, ci spostiamo in Campania al Mattino, che dedica l'apertura alla nuova Capodichino, nuova porta dell'Oriente, l'aeroporto naturalmente, piano da 250 milioni, un terminal dedicato cambierà la viabilità. Al centro della pagina poi lo sport, la favola di Favasuli, l'esterno calabrese, il Jolly di Allegri, conquisterà Napoli. E poi di spalla anche la cronaca di scata tramite i social, segregata e violentata, orrore a Castellammare, la 22enne legata ad un termosifone, stuprata per ore, arrestato il bruto a 26 anni, lei lo riconosce dai tatuaggi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: GR News.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 36 minuti.
7: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tensione sul fronte orientale della NATO, caccia dell'Alleanza Atlantica hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania. Ad annunciarlo è stato il presidente lituano Gitanas Nauseda, che parla di una intensificazione dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Donald Trump annuncia intanto uno stop agli attacchi contro le raffinerie e le infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, ma l'intesa non appare ancora definitivamente chiusa. Volodymyr Zelensky si dice pronto ad adottare misure di de-escalation, una condizione che Vladimir Putin faccia altrettanto. Sul fronte diplomatico oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
10: Medio Oriente, 13 civili sono rimasti feriti negli attacchi condotti dagli Houthi nel sud dell'Arabia Saudita. Secondo la coalizione militare guidata da Riad, i ribelli yemeniti filo-iraniani hanno utilizzato missili balistici e droni contro le città di Khamis Mushait, Aba e Taif. Le condizioni dei feriti vengono definite da lievi a moderate, danneggiate anche 7 abitazioni. munizioni e 2 veicoli.
9: E scontro internazionale sull'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli allarmi lanciati da alcuni dei principali protagonisti americani del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido dell'intelligenza artificiale. Il presidente americano parla di bugie e sostiene di essere lui stesso l'unico argine necessario alla nuova tecnologia. Anche Pechino invita a evitare allarmismi, sostenendo che possano ostacolare la costruzione di una governanza globale dell'intelligenza artificiale. Da Roma arriva invece il monitor del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le nuove tecnologie, avverte il capo dello Stato, possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
10: Negli Stati Uniti, doppio stop giudiziario per Donald Trump. La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
9: Bufera in Israele su Gaza, il docufilm su Gaza premiato alla mostra del cinema di Venezia. Dopo le critiche del ministro Itamar Ben-Gvir, interviene anche Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano accusa i due registi di alimentare l'antisemitismo e definisce intollerabile che questo avvenga dall'interno del paese. L'esercito israeliano intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione di materiale classificato che sarebbe stato utilizzato nel documentario. In Italia oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera torna a votare sul disegno di legge sull'antisemitismo.
10: Oggi l'ultimo saluto a Emma Bonino alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia sono attesi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Giornata decisiva anche per la legge elettorale. Dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti, oggi è previsto il voto finale dell'Aula del Senato. Il testo tornerà poi alla Camera per la terza lettura.
9: E chiudiamo con lo sport. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A. Bene anche il Como, che vince 2-1 contro il Parma. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
0: Roma e Inter viaggiano a punteggio pieno, oppure il Como si conferma. Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di 2 reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma. In settimana l'esordio in Europa League di Milan e Juventus.
9: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi, SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28.1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 46 al 69 era Erlandel. Poi dopo gli succede Olof Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
12: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
1: Martedì 15 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica interna sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. In edicola c'è soprattutto lo scontro sulle firme, ma anche la questione sulle preferenze, poi naturalmente anche gli allarmi internazionali sul prezzo di greggio e gas. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa di oggi, partendo proprio da quest'ultima notizia che si trova in apertura e primo piano: nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio Stati Uniti da Mosca a Kiev, stop e raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Pechino, non ci fermeremo. Anche questo è un altro tema importante che troviamo, insomma, da un po' di giorni all'interno perlomeno dei principali quotidiani in edicola. E poi le misure del governo, il dilemma tra gli aiuti mirati e tempo perso, e ancora il politologo Masala. Putin investe sugli estremisti in Europa. C'è l'editoriale di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politiche. Poi di spalla riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. In proposito, ascoltiamo le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
13: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere.
1: Siamo ancora sul Corriere della Sera. Le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cranza Scuola, i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale. Questa è la fotonotizia al centro della pagina. E poi un editoriale di Paolo Valentino, la frenata svedese, riferimento naturalmente al risultato delle politiche ieri in Svezia. Sempre di spalla la cronaca, Milano, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero segnalato più volte, tre feriti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena, intanto Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Di spalla l'analisi, la paura di Pechino, arrivare seconda. Al centro della pagina due fotonotizie, il caso, l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, ancora Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi. Taglio più basso, zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me, e ancora il Papa Zera Italia, gli stipendi di preti e cardinali. Andiamo sulla stampa, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, il titolo di apertura. Trump insiste contro l'high tech, c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini, di spalla poi il caso di Torino, violenza su tredicenni, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più, ancora energia, tregua Kiev Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex premier, questo è il titolo, e poi Conte, no armi e sospetti sul PD, i Dem Junior disertare dalle guerre progressisti, il capo Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. Andiamo sul Messaggero, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, il titolo di apertura, ma si parla anche della legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme le novità. Allora sentiamo in proposito il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
14: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta, è l'ora che gli italiani possano scegliere qualcosa quando vanno a votare, in questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia e questo garantirà maggiore stabilità e al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
1: Ci spostiamo adesso sulla Verità, Roggero resta dentro perché è italiano, il titolo a caratteri cubitali in apertura, conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, no alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il Colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri, poi ci sono i puntini sospensivi. Egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione, vuol tornare qua. Al centro della pagina il Papa, Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano, e poi ancora tra Ranucci e La Vitola spunta la Croce Rossa, l'altro titolo più in basso subito sotto la foto di Papa Leone XIV. Il Giornale al centro della pagina, 6 di sinistra e ambientalista, Bologna ti regalano la casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord, e poi ancora bugie, minacce e codice rosso, le tre donne del caso Report, denuncia per abusi di Lady La Vitola, avviso a Ranucci, non nomini mio figlio, Carbon Credit, Fari su un meeting di Roma. Per chiudere anche uno sguardo al Libero, Grillo vara il Vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti e intorno al 3% gli basta, questa la considerazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata, il sole sorge a Roma alle 6:47 e tramonta alle 19:20. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1578 viene traslata a Torino la Sacra Sindone. Nel 1830, in Inghilterra, viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester. Nel 1971 inizia le sue attività Greenpeace, l'organizzazione ambientalista che oggi, con i suoi 11 milioni di attivisti, è presente in 41 paesi del mondo. Nel 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi, il sacerdote che, fondando il centro Padre Nostro, cerca di sottrarre i giovani alla malavita organizzata, dimostrando l'incompatibilità tra fede cristiana e cultura mafiosa. Nel 2001, il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente in Germania che gli costerà l'amputazione delle gambe. Nasce il 15 settembre del 1919, a Castellania, in provincia di Alessandria, Fausto Coppi, un autentico mito nella storia del ciclismo mondiale. Il suo nome resterà inscindibilmente legato a quello di Gino Bartali per la loro leggendaria rivalità e caratterizzerà un periodo che possiamo considerare come il momento migliore vissuto dal ciclismo italiano. Inoltre, per le note vicende sentimentali che lo vedranno coinvolto nella relazione extraconiugale con Giulia Occhini, la famosa dama bianca, il campionissimo si troverà ad essere, su malgrado, anche protagonista delle cronache rosa che animeranno la fine degli anni 50. Nel corso della sua straordinaria carriera, Fausto Coppi vincerà un'infinità di competizioni, tra le quali si distinguono 5 edizioni, arrivando anche 2 volte secondo del Giro d'Italia e 2 del Tour de France. Tra l'altro, nel suo palmarès figurano pure 2 mondiali, uno su pista ed uno su strada. Muore prematuramente a Tortona il 2 gennaio 1960. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
8: Sono le 8 e 53 minuti.
16: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo, questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento, Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28.1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto, finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 40 66-69 era Erlandel. Poi dopo gli succede Olaf Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
7: GR News.
18: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 59 minuti.
7: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono...
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 59 minuti.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati: 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio. In Senato ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo, questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento, Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como che supera il Parma per 2-1 e si porta 10 punti in classifica appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi, SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17,6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19,1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28,1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno Stato sociale robusto finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 46 al 69 era Erlandel. Poi dopo gli succede Olof Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.

0: meteo.
1: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Martedì 15 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica interna sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. In edicola c'è soprattutto lo scontro sulle firme, ma anche la questione sulle preferenze, poi naturalmente anche gli allarmi internazionali sul prezzo di greggio e gas. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa di oggi, partendo proprio da quest'ultima notizia che si trova in apertura e primo piano: nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio Stati Uniti da Mosca a Kiev, stop e raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Pechino, non ci fermeremo. Anche questo è un altro tema importante che troviamo insomma da un po' di giorni all'interno perlomeno dei principali quotidiani in edicola. E poi le misure del governo, il dilemma tra gli aiuti mirati e tempo perso, e ancora il politologo Masala. Putin investe sugli estremisti in Europa. C'è l'editoriale di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politiche. E poi di spalla riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. In proposito, ascoltiamo le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
4: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere.
3: Siamo ancora sul Corriere della Sera. Le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cranza Scuola, i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale. Questa è la fotonotizia al centro della pagina. E poi un editoriale di Paolo Valentino, la frenata svedese, riferimento naturalmente al risultato delle politiche ieri in Svezia. Sempre di spalla la cronaca, Milano, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero segnalato più volte, tre feriti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena, intanto Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Di spalla l'analisi, la paura di Pechino arrivare seconda. Al centro della pagina due fotonotizie: il caso, l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, ancora Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi. Taglio più basso, zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me, e ancora il Papa Zera Italia, gli stipendi di preti e cardinali. Andiamo sulla stampa: Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, il titolo di apertura. Trump insiste contro l'high tech, c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU gli algoritmi possono colpire le democrazie, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Di spalla poi il caso di Torino, violenza su tredicenni, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Ancora energia, tregua Kiev Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina: Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex premier, questo è il titolo. E poi Conte: no armi e sospetti sul PD, i Dem Junior disertare dalle guerre progressiste. Il capo Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. Andiamo sul Messaggero: Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, il titolo di apertura. Ma si parla anche della legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme le novità. Allora sentiamo in proposito il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
0: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta, è l'ora che gli italiani possano scegliere qualcosa quando vanno a votare. In questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio, che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia, e questo garantirà maggiore stabilità, e al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
3: Ci spostiamo adesso sulla Verità. Roggero resta dentro perché è italiano, il titolo a caratteri cubitali in apertura: conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, no alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il Colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri. Poi ci sono i puntini sospensivi: egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione, vuol tornare qua. Al centro della pagina: il Papa Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. E poi ancora tra Ranucci e la Vitola spunta la Croce Rossa, l'altro titolo più in basso, subito sotto la foto di Papa Leone XIV. Il Giornale al centro della pagina: 6 di sinistra e ambientalista, Bologna ti regalano la casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord. E poi ancora bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso Report, denuncia per abusi di Lady La Vitola, avviso a Ranucci, non nomini mio figlio, Carbon Credit, Fari su un meeting di Roma. Per chiudere anche uno sguardo al Libero: Grillo vara il Vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti e è intorno al 3%, gli basta, questa la considerazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata, il sole sorge a Roma alle 6:47 e tramonta alle 19:20. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1578 viene traslata a Torino la Sacra Sindone. Nel 1830, in Inghilterra, viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester. Nel 1971 inizia le sue attività Greenpeace, l'organizzazione ambientalista che oggi, con i suoi 11 milioni di attivisti, è presente in 41 paesi del mondo. Nel 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi, il sacerdote che, fondando il centro Padre Nostro, cerca di sottrarre i giovani alla malavita organizzata, dimostrando l'incompatibilità tra fede cristiana e cultura mafiosa. Nel 2001, il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente in Germania che gli costerà l'amputazione delle gambe. Nasce il 15 settembre del 1919, a Castellania, in provincia di Alessandria, Fausto Coppi, un autentico mito nella storia del ciclismo mondiale. Il suo nome resterà inscindibilmente legato a quello di Gino Bartali per la loro leggendaria rivalità e caratterizzerà un periodo che possiamo considerare come il momento migliore vissuto dal ciclismo italiano. Inoltre, per le note vicende sentimentali che lo vedranno coinvolto nella relazione extraconiugale con Giulia Occhini, la famosa dama bianca, il campionissimo si troverà ad essere, su malgrado, anche protagonista delle cronache rosa che animeranno la fine degli anni 50. Nel corso della sua straordinaria carriera, Fausto Coppi vincerà un'infinità di competizioni, tra le quali si distinguono 5 edizioni, arrivando anche 2 volte secondo del Giro d'Italia e 2 del Tour de France. Tra l'altro, nel suo palmarès figurano pure 2 mondiali, uno su pista ed uno su strada. Muore prematuramente a Tortona il 2 gennaio 1960. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Le notizie arrivano qui. chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 9 e 14 minuti.
7: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati: 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Resta caldo anche il fronte libanese. I caschi blu dell'ONU impegnati nella zona cuscinetto tra Libano e Israele continuano a registrare movimenti militari di Tel Aviv, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore da giugno. In un video pubblicato sui social, Netanyahu si scaglia contro il documentario Nazza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole del primo ministro. A stretto giro la replica dei due registi. Tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario anche in Israele. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
3: È martedì 15 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: l'albero caduto era segnalato, questo è il titolo principale. Tre feriti, la rabbia dei residenti di Piazza Risorgimento, inclinato da tempo, era pericoloso, il virgolettato. L'incidente veniva controllato una volta all'anno per valutarne la tenuta. L'ultimo monitoraggio lo scorso 4 settembre. E poi di spalla, cantieri chiusi, asfalto rosso e tram 3 riapre via Torino. Di taglio centrale, i ragazzi di Kranz tornano al Virgilio, ecco le nostre cicatrici, il virgolettato, strage di Capodanno, Francesca, Leo, Ken e Sofia. Che emozione. Poi la politica verso le comunali 2027. Salvini resta su Sardone. Il virgolettato a Pontida, l'annuncio del nostro candidato di taglio basso. Milano si fa bella per la Beauty Week. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Anche qui l'apertura, il bluff verde, cadono gli alberi, ambiente e ideologia. Crolla una pianta in piazza Risorgimento, 3 i passanti feriti. Ignorate le segnalazioni dei residenti della zona. L'assessore Grandi, evento non prevedibile, è stato un incidente, mentre il centrodestra attacca una gestione fallimentare. E poi Lega, vertice per Pontida, Vitari va con Vannacci. Al centro della pagina la foto notizia, via Torino, fine lavori. Al posto del pavé ora c'è l'asfalto rosso, 10 mesi di cantieri. La considerazione, restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, scuola, partenza tra le incognite, 3.000 supplenti, inaugurato l'anno scolastico, abbandonano i precari, la strage sulle strade, poi i pedoni, a settembre già 4 vittime, Brescia e maglia nera. Al centro della pagina, Val Camonica, capitale della cultura, alleanza tra 40 comuni per il 2029, presentata la candidatura comune, derby col Garda. E poi di spalla, ecco i treni a idrogeno, al via le prove su rotaia, da stanotte sulla Brescia Iseo Edolo. L'eco di Bergamo. Cambiamo provincia, restiamo in regione, e BRT, disagi e lunghe code, la Malpensata sotto stress, ha inciso la riapertura delle scuole da Osio sotto all'Allio a 14 km l'ora di media. Naturalmente l'export non trova la crescita, l'altra notizia in apertura, e poi scuola al via, si cercano i prof di taglio basso, salario robici, sotto la media lombarda. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Lo Russo e la nuova scuola in barriera, servono più agenti per la sicurezza via all'anno scolastico, con l'inaugurazione del plesso Pestalozzi, ristrutturato grazie al PNRR. Il preside, l'edificio ci aiuta contro le classi ghetto, con decine di studenti italiani, polemica marrone sinistra. E poi il caso, a luglio e agosto oltre 1500 corse di autobus e tram saltate per il caldo. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio. Il Toro lotta ma sbaglia troppo, Granata sconfitti in casa. Dalla Roma ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Scuola, bus promossi in città, valli osservate speciali. Nel primo giorno di lezioni il servizio, pur con i tagli, regge nel capoluogo. Saltano due corse in Valpolcevera e a Torriglia a causa dei mezzi guasti e senza scorte. Poi di spalla progetto NBK, più uffici e posti auto, tutto finirà nel 2028. Al centro della pagina Ericsson, la protesta della strada e Palazzi, due vie per il lavoro. E poi ancora Lassio, l'hotel delle suore è rimasto sulla carta, diventerà seconde case. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. L'apertura, il giallo, il motoscafista Gabriella in barca, non l'ho vista. Schianto in laguna, il giallo della scomparsa, la sorella dice avevano litigato. E poi due morti in montagna, Belluno precipita per una foto, Trevigiano vola per 300 metri. Ci spostiamo ancora, andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura, Bolognina lepore in prefettura, riduzione importante di reati. Il sindaco, i dati sulla microcriminalità nel quartiere, ma in zona stazione bisogna investire. Convegno di Fratelli d'Italia, corteo degli attivisti. Cavedagna, quartiere più sicuro, insulto ai residenti. C'è l'immagine del cardinale Zuppi di spalla, auguri agli studenti, la scuola è davvero buona. E poi al centro della pagina, uno bianca, le ultime ricerche web di Gugliotta prima di togliersi la vita. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, ma in realtà in tutte le edizioni locali commemora l'anniversario della morte di Oriana Fallaci, 29 giugno 1929, 15 settembre 2006, una grande toscana, il titolo, l'anniversario, 20 anni fa moriva la giornalista e scrittrice. Poi le altre notizie dal territorio, Leonardo Cresci annuncia 17.000 assunzioni in 3 anni, da Firenze l'ex Finmeccanica ha acquisito la Rebel Alliance. Andiamo anche anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, sfida per la Sapienza, primo faccia a faccia tra i cinque candidati. Parte oggi la corsa per l'elezione del nuovo rettore, urne aperte il 6 ottobre e poi eventuali altre tornate. Di taglio più basso, precipita nella cella frigorifera, muore congelato un 62enne, tragedia in uno stabilimento a Guidonia, forse è caduto per un malore. In alto invece poi dai due ingegneri e lo psicologo, chi corre per il dopo Polimeni, programmi a confronto. Restiamo a Roma, ci spostiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, che dedica l'apertura al ritorno a scuola tra intelligenza artificiale e occupazioni. Alla ripresa delle lezioni gli studenti si interrogano sull'intelligenza artificiale e minacciano nuove iniziative e istituzioni fuori dai licei per intercettare pensieri, preoccupazioni e visioni di una generazione. I presidi, contestare si può, ma niente violenze. Per chiudere anche uno sguardo, ci spostiamo in Campania al Mattino, che dedica l'apertura alla nuova Capodichino, nuova porta dell'Oriente, l'aeroporto naturalmente, piano da 250 milioni, un terminal dedicato cambierà la viabilità. Al centro della pagina poi lo sport, la favola di Favasuli, l'esterno calabrese, il Jolly di Allegri, conquisterà Napoli. E poi di spalla anche la cronaca adescata tramite i social, segregata e violentata, orrore a Castellammare, la 22enne legata ad un termosifone, stuprata per ore, arrestato il bruto a 26 anni, lei lo riconosce dai tatuaggi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Economy News.
8: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
9: Cristoforo, e quello cos'è?
10: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
9: E che ci fai?
10: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
11: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
10: Oh ragazzi, un altro mondo.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 e 30 minuti.
14: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
15: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio pubblicato con un post ieri da Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte intanto attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
7: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
16: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua Andersson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
7: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale e questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
17: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
18: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
7: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi, SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28.1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto, finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 1946 al 1969 era Erlandel. Poi dopo gli succede Olof Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
1: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
3: Martedì 15 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica interna sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. In edicola c'è soprattutto lo scontro sulle firme, ma anche la questione sulle preferenze, poi naturalmente anche gli allarmi internazionali sul prezzo di greggio e gas. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa di oggi, partendo proprio da quest'ultima notizia che si trova in apertura, in primo piano, nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio Stati Uniti da Mosca a Kiev, stop e raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, Trump cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino non ci fermeremo. Anche questo è un altro tema importante che troviamo insomma da un po' di giorni all'interno perlomeno dei principali quotidiani in edicola. E poi le misure del governo, il dilemma tra gli aiuti mirati e tempo perso, e ancora il politologo Masala. Putin investe sugli estremisti in Europa. C'è l'editoriale di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politiche. E poi di spalla riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. In proposito, ascoltiamo le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
21: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere.
3: Siamo ancora sul Corriere della Sera, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cranza Scuola, i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, questa è la fotonotizia al centro della pagina. E poi un editoriale di Paolo Valentino, la frenata svedese, riferimento naturalmente al risultato delle politiche di ieri in Svezia. Sempre di spalla la cronaca, Milano, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero segnalato più volte, tre feriti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena, intanto Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Di spalla l'analisi, la paura di Pechino arrivare seconda, al centro della pagina due fotonotizie, il caso, l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, ancora Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi, taglio più basso, zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me, e ancora il Papa Zera Italia, gli stipendi di preti e cardinali. Andiamo sulla stampa, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, il titolo di apertura. Trump insiste contro l'high tech, c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini, di spalla poi il caso di Torino, violenza su tredicenni, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più, ancora energia, tregua Kiev, Mosca, ma il gas e il petrolio volano, il Fatto Quotidiano al centro della pagina, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex premier, questo è il titolo, e poi Conte, no armi e sospetti sul PD, i Dem Junior disertare dalle guerre progressisti, il capo Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. Andiamo sul Messaggero, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, il titolo di apertura, ma si parla anche della legge elettorale, oggi il sì, preferenze, firme le novità. Allora sentiamo in proposito il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
0: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta, è l'ora che gli italiani possano scegliere qualcosa quando vanno a votare, in questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia e questo garantirà maggiore stabilità e al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
3: Ci spostiamo adesso sulla Verità, Roggero resta dentro perché è italiano, il titolo a caratteri cubitali in apertura, conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, no alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il Colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri, poi ci sono i puntini sospensivi. Egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione, vuol tornare qua. Al centro della pagina il Papa, Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano, e poi ancora tra Ranucci e La Vitola spunta la Croce Rossa, l'altro titolo più in basso subito sotto la foto di Papa Leone XIV. Il Giornale al centro della pagina, 6 di sinistra e ambientalista, Bologna ti regalano la casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord, e poi ancora bugie, minacce e codice rosso, le tre donne del caso Report, denuncia per abusi di Lady La Vitola, avviso a Ranucci, non nomini mio figlio, Carbon Credit, Fari su un meeting di Roma. Per chiudere anche uno sguardo al Libero, Grillo vara il Vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti e è intorno al 3%, gli basta, questa la considerazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata, il sole sorge a Roma alle 6:47 e tramonta alle 19:20. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1578 viene traslata a Torino la Sacra Sindone. Nel 1830, in Inghilterra, viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester. Nel 1971 inizia le sue attività Greenpeace, l'organizzazione ambientalista che oggi, con i suoi 11 milioni di attivisti, è presente in 41 paesi del mondo. Nel 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi, il sacerdote che, fondando il centro Padre Nostro, cerca di sottrarre i giovani alla malavita organizzata, dimostrando l'incompatibilità tra fede cristiana e cultura mafiosa. Nel 2001, il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente in Germania che gli costerà l'amputazione delle gambe. Nasce il 15 settembre del 1919, a Castellania, in provincia di Alessandria, Fausto Coppi, un autentico mito nella storia del ciclismo mondiale. Il suo nome resterà inscindibilmente legato a quello di Gino Bartali per la loro leggendaria rivalità e caratterizzerà un periodo che possiamo considerare come il momento migliore vissuto dal ciclismo italiano. Inoltre, per le note vicende sentimentali che lo vedranno coinvolto nella relazione extraconiugale con Giulia Occhini, la famosa dama bianca, il campionissimo si troverà ad essere, su malgrado, anche protagonista delle cronache rosa che animeranno la fine degli anni 50. Nel corso della sua straordinaria carriera, Fausto Coppi vincerà un'infinità di competizioni, tra le quali si distinguono 5 edizioni, arrivando anche 2 volte secondo del Giro d'Italia e 2 del Tour de France. Tra l'altro, nel suo palmarès figurano pure 2 mondiali, uno su pista ed uno su strada. Muore prematuramente a Tortona il 2 gennaio 1960. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 9 e 48 minuti.
4: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
7: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nausėda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nausėda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
8: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
7: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
8: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di 2 ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
7: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
8: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi, SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno streaming sminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1 di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28.1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto, finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 1946 al 1969 era Erlandel. Poi dopo gli succede Olof Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
9: Meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
3: È martedì 15 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine, ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: l'albero caduto era segnalato, questo è il titolo principale. Tre feriti, la rabbia dei residenti di Piazza Risorgimento, inclinato da tempo, era pericoloso il virgolettato. L'incidente veniva controllato una volta all'anno per valutarne la tenuta. L'ultimo monitoraggio lo scorso 4 settembre. E poi di spalla cantieri chiusi, asfalto rosso e tram 3 riapre via Torino. Di taglio centrale, i ragazzi di Kranz tornano al Virgilio, ecco le nostre cicatrici, il virgolettato, strage di Capodanno, Francesca, Leo, Ken e Sofia, che emozione. Poi la politica verso le comunali 2027, Salvini resta su Sardone, il virgolettato a Pontida, l'annuncio del nostro candidato. Di taglio basso, Milano si fa bella per la Beauty Week. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, il bluff verde, cadono gli alberi, ambiente e ideologia. Crolla una pianta in Piazza Risorgimento, 3 i passanti feriti. Ignorate le segnalazioni dei residenti della zona. L'assessore Grandi, evento non prevedibile, è stato un incidente, mentre il centrodestra attacca una gestione fallimentare. E poi Lega, vertice per Pontida, Vitari va con Vannacci al centro della pagina, la foto notizia, via Torino, fine lavori. Al posto del pavé ora c'è l'asfalto rosso, 10 mesi di cantieri, la considerazione. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina, scuola, partenza tra le incognite, 3.000 supplenti, inaugurato l'anno scolastico. abbandonano i precari. La strage sulle strade, poi i pedoni, a settembre già 4 vittime, Brescia e Maglia Nera. Al centro della pagina, Valcamonica capitale della cultura, alleanza tra 40 comuni per il 2029, presentata la candidatura comune Derby col Garda. E poi di spalla, ecco i treni a idrogeno, al via le prove su rotaia da stanotte sulla Brescia Iseo Edolo. L'eco di Bergamo, cambiamo provincia, restiamo in regione, e BRT, disagi e lunghe code, la Malpensata sotto stress, ha inciso la riapertura delle scuole da Osio sotto all'Allio a 14 km l'ora di media. Naturalmente l'export non trova la crescita, l'altra notizia in apertura, e poi scuola al via, si cercano i prof di taglio basso, salario robici sotto la media lombarda. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, Lo Russo e la nuova scuola in barriera, servono più agenti per la sicurezza via all'anno scolastico con l'inaugurazione del plesso Pestalozzi, ristrutturato grazie al PNRR, il preside, l'edificio ci aiuta contro le classi ghetto, con decine di studenti italiani, polemica, marrone, sinistra. E poi il caso, a luglio e agosto oltre 1500 corse di autobus e tram saltate per il caldo. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio. Il Toro lotta ma sbaglia troppo, Granata sconfitti in casa. Dalla Roma ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, scuola, bus promossi in città, balli osservate speciali. Nel primo giorno di lezioni il servizio, pur con i tagli, regge nel capoluogo, saltano due corse in Valpolcevera e a Torriglia a causa dei mezzi guasti e senza scorte. Poi di spalla progetto NBK, più uffici e posti auto, tutto finirà nel 2028. Al centro della pagina Ericsson, la protesta della strada e Parazzi, due vie per il lavoro. E poi ancora Lassio, l'hotel delle suore rimasto sulla carta diventerà seconde case. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura, il giallo, il motoscafista Gabriella in barca, non l'ho vista, schianto in laguna, il giallo e Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, ma in realtà in tutte le edizioni locali commemora l'anniversario della morte di Oriana Fallaci.

0: Sfida per la Sapienza, primo faccia a faccia tra i cinque candidati. Parte oggi la corsa per l'elezione del nuovo rettore, urne aperte il 6 ottobre e poi eventuali altre tornate. Di taglio più basso, precipita nella cella frigorifera, muore congelato un 62enne, tragedia in uno stabilimento a Guidonia, forse è caduto per un malore. In alto invece poi dai due ingegneri e lo psicologo, chi corre per il dopo Polimeni, i programmi a confronto. Restiamo a Roma, ci spostiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, che dedica l'apertura al ritorno a scuola tra intelligenza artificiale e occupazioni. Alla ripresa delle lezioni gli studenti si interrogano sull'intelligenza artificiale e minacciano nuove iniziative e istituzioni fuori dai licei per intercettare pensieri, preoccupazioni e visioni di una generazione. I presidi, contestare si può, ma niente violenze. Per chiudere anche uno sguardo, ci spostiamo in Campania al Mattino, che dedica l'apertura alla nuova Capodichino, nuova porta dell'Oriente, l'aeroporto naturalmente, piano da 250 milioni, un terminal dedicato cambierà la viabilità. Al centro della pagina poi lo sport, la favola di Favasuli, l'esterno calabrese, il jolly di Allegri, conquisterà Napoli. E poi di spalla anche la cronaca discata tramite i social, segregata e violentata, orrore a Castellammare, la 22enne legata ad un termosifone, stuprata per ore, arrestato il bruto a 26 anni, lei lo riconosce dai tatuaggi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 10 e 4 minuti.
9: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
12: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
11: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta e sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton. Il

0: che significa, oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar ed Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'alto tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'alto tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Sarà il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo Elmagabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte oro mondiale tra dilettanti, 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, Russo usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28.1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 1946-69 era Erlandel. Poi dopo gli succede Olof Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
1: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
4: Martedì 15 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica interna sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. In edicola c'è soprattutto lo scontro sulle firme, ma anche la questione sulle preferenze, poi naturalmente anche gli allarmi internazionali sul prezzo di greggio e gas. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa di oggi, partendo proprio da quest'ultima notizia che si trova in apertura, il primo piano, nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio Stati Uniti da Mosca a Kiev, stop e raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, Trump cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino non ci fermeremo. Anche questo è un altro tema importante che troviamo insomma da un po' di giorni all'interno perlomeno dei principali quotidiani in edicola. E poi le misure del governo, il dilemma tra gli aiuti mirati e tempo perso, e ancora il politologo Masala. Putin investe sugli estremisti in Europa, c'è l'editoriale di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politiche, e poi di spalla riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. In proposito, ascoltiamo le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
5: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere.
4: Siamo ancora sul Corriere della Sera, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Cranza Scuola, i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, questa è la fotonotizia al centro della pagina. E poi un editoriale di Paolo Valentino, la frenata svedese, riferimento naturalmente al risultato delle politiche di ieri in Svezia. Sempre di spalla la cronaca, Milano, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero segnalato più volte, tre feriti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena, intanto Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Di spalla l'analisi, la paura di Pechino arrivare seconda, al centro della pagina due fotonotizie, il caso, l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, ancora Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi. Taglio più basso, zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me, e ancora il Papa Zera Italia, gli stipendi di preti e cardinali. Andiamo sulla stampa, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, il titolo di apertura, Trump insiste contro l'high tech, c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Di spalla poi il caso di Torino, violenza su tredicenni, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Ancora energia, tregua Kiev-Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina: Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex premier, questo è il titolo. E poi Conte: no armi e sospetti sul PD, i Dem Junior disertare dalle guerre progressiste. Il capo Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. Andiamo sul Messaggero: Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, il titolo di apertura. Ma si parla anche della legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme le novità. Allora sentiamo in proposito il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
6: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta. È l'ora che gli italiani possano scegliere qualcosa quando vanno a votare. In questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio, che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia, e questo garantirà maggiore stabilità. E al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
4: Ci spostiamo adesso sulla Verità. Roggero resta dentro perché è italiano, il titolo a caratteri cubitali in apertura: conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, no alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il Colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri. Poi ci sono i puntini sospensivi: egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione, vuol tornare qua. Al centro della pagina: il Papa Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. E poi ancora tra Ranucci e La Vitola spunta la Croce Rossa, l'altro titolo più in basso, subito sotto la foto di Papa Leone XIV. Il Giornale al centro della pagina: 6 di sinistra e ambientalista, a Bologna ti regalano la casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord. E poi ancora bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso Report, denuncia per abusi di Lady La Vitola, avviso a Ranucci, non nomini mio figlio, Carbon Credit, Fari su un meeting di Roma. Per chiudere anche uno sguardo al Libero: Grillo vara il Vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti e è intorno al 3%, gli basta, questa la considerazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata, il sole sorge a Roma alle 6:47 e tramonta alle 19:20. A Milano sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1578 viene traslata a Torino la Sacra Sindone. Nel 1830, in Inghilterra, viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester. Nel 1971 inizia le sue attività Greenpeace, l'organizzazione ambientalista che oggi, con i suoi 11 milioni di attivisti, è presente in 41 paesi del mondo. Nel 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi, il sacerdote che, fondando il centro Padre Nostro, cerca di sottrarre i giovani alla malavita organizzata, dimostrando l'incompatibilità tra fede cristiana e cultura mafiosa. Nel 2001, il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente in Germania che gli costerà l'amputazione delle gambe. Nasce il 15 settembre del 1919, a Castellania, in provincia di Alessandria, Fausto Coppi, un autentico mito nella storia del ciclismo mondiale. Il suo nome resterà inscindibilmente legato a quello di Gino Bartali per la loro leggendaria rivalità e caratterizzerà un periodo che possiamo considerare come il momento migliore vissuto dal ciclismo italiano. Inoltre, per le note vicende sentimentali che lo vedranno coinvolto nella relazione extraconiugale con Giulia Occhini, la famosa dama bianca, il campionissimo si troverà ad essere, su malgrado, anche protagonista delle cronache rosa che animeranno la fine degli anni 50. Nel corso della sua straordinaria carriera, Fausto Coppi vincerà un'infinità di competizioni, tra le quali si distinguono 5 edizioni, arrivando anche 2 volte secondo del Giro d'Italia e 2 del Tour de France. Tra l'altro, nel suo palmarès figurano pure 2 mondiali, uno su pista ed uno su strada. Muore prematuramente a Tortona il 2 gennaio 1960. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
8: Sono le 10 e 20 minuti.
9: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
8: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali.
0: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
8: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
0: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delinearsi i temi prioritari per la coalizione di governo. Dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia, fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
8: Alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla Veglia Civile organizzata da Più Europa.
0: Lo sport, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
9: Meteo.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
4: È martedì 15 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine, ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: l'albero caduto era segnalato, questo è il titolo principale. Tre feriti, la rabbia dei residenti di Piazza Risorgimento, inclinato da tempo, era pericoloso il virgolettato. L'incidente veniva controllato una volta all'anno per valutarne la tenuta. L'ultimo monitoraggio lo scorso 4 settembre. E poi di spalla cantieri chiusi, asfalto rosso e tram 3 riapre via Torino. Di taglio centrale, i ragazzi di Kranz tornano al Virgilio, ecco le nostre cicatrici, il virgolettato, strage di Capodanno, Francesca, Leo, Ken e Sofia, che emozione. Poi la politica verso le comunali 2027, Salvini resta su Sardone, il virgolettato a Pontida l'annuncio del nostro candidato di taglio basso. Milano si fa bella per la Beauty Week. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, il bluff verde, cadono gli alberi, ambiente e ideologia. Crolla una pianta in piazza Risorgimento, 3 i passanti feriti, ignorate le segnalazioni dei residenti della zona. L'assessore Grandi, evento non prevedibile, è stato un incidente, mentre il centrodestra attacca una gestione fallimentare. E poi Lega, vertice per Pontida, Vitari va con Vannacci, al centro della pagina la foto notizia, via Torino, fine lavori. Al posto del pavé ora c'è l'asfalto rosso, 10 mesi di cantieri, la considerazione. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, scuola, partenza tra le incognite, 3.000 supplenti, inaugurato l'anno scolastico, abbandonano i precari, la strage sulle strade, poi i pedoni, a settembre già 4 vittime, Brescia e maglia nera, al centro della pagina, Valcamonica capitale della cultura, alleanza tra 40 comuni per il 2029, presentata la candidatura comune, derby col Garda, e poi di spalla ecco i treni a idrogeno, al via le prove su rotaia da stanotte sulla Brescia Iseo Edolo. L'eco di Bergamo, cambiamo provincia, restiamo in regione, e BRT, disagi e lunghe code, la Malpensata sotto stress, ha inciso la riapertura delle scuole da Osio sotto all'Allio a 14 km l'ora di media. Naturalmente l'export non trova la crescita, l'altra notizia in apertura, e poi scuola al via, si cercano i prof di taglio basso, salario robici sotto la media lombarda. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, Lo Russo e la nuova scuola in barriera, servono più agenti per la sicurezza via all'anno scolastico, con l'inaugurazione del plesso Pestalozzi, ristrutturato grazie al PNRR, il preside, l'edificio ci aiuta contro le classi ghetto, con decine di studenti italiani, polemica, marrone, sinistra. E poi il caso, a luglio e agosto oltre 1500 corse di autobus e tram saltate per il caldo. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio. Il Toro lotta ma sbaglia troppo, Granata sconfitti in casa. Dalla Roma ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, scuola, bus promossi in città, balli osservate speciali. Nel primo giorno di lezioni il servizio, pur con i tagli, regge nel capoluogo, saltano 2 corse in Valpolcevera e a Torriglia a causa dei mezzi guasti e senza scorte. Poi di spalla progetto NBK, più uffici e posti auto, tutto finirà nel 2028. Al centro della pagina Ericsson, la protesta della strada e Parazzi, 2 vie per il lavoro, e poi ancora Lassio, l'hotel delle suore rimasto sulla carta diventerà seconde case. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura, il giallo, il motoscafista Gabriella in barca, non l'ho vista, schianto in laguna, il giallo della scomparsa, la sorella dice avevano litigato. E poi 2 morti in montagna, Belluno precipita per una foto, Trevigiano vola per 300 metri. Ci spostiamo ancora, andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, Bolognina lepore in prefettura, riduzione importante di reati, il sindaco, i dati sulla microcriminalità nel quartiere, ma in zona stazione bisogna investire, convegno di Fratelli d'Italia, corteo degli attivisti, Cavedagna, quartiere più sicuro, insulto ai residenti. C'è l'immagine del cardinale Zuppi, di spalla, auguri agli studenti, la scuola è davvero buona. E poi al centro della pagina, Uno Bianca, le ultime ricerche web di Gugliotta prima di togliersi la vita. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, ma in realtà in tutte le edizioni locali commemora l'anniversario della morte di Oriana Fallaci, 29 giugno 1929, 15 settembre 2006, una grande toscana, il titolo, l'anniversario, 20 anni fa moriva la giornalista e scrittrice. Poi le altre notizie dal territorio, Leonardo Cresce annuncia 17.000 assunzioni in 3 anni, da Firenze l'ex Finmeccanica ha acquisito la Rebel Alliance. Andiamo anche anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, sfida per la Sapienza, primo faccia a faccia tra i cinque candidati. Parte oggi la corsa per l'elezione del nuovo rettore, urne aperte il 6 ottobre e poi eventuali altre tornate. Di taglio più basso, precipita nella cella frigorifera, muore congelato un 62enne, tragedia in uno stabilimento a Guidonia, forse è caduto per un malore. In alto invece poi dai due ingegneri e lo psicologo, chi corre per il dopo Polimeni, programmi a confronto. Restiamo a Roma, ci spostiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, che dedica l'apertura al ritorno a scuola tra intelligenza artificiale e occupazioni. Alla ripresa delle lezioni gli studenti si interrogano sull'intelligenza artificiale e minacciano nuove iniziative e istituzioni fuori dai licei per intercettare pensieri, preoccupazioni e visioni di una generazione. I presidi, contestare si può, ma niente violenze. Per chiudere anche uno sguardo, ci spostiamo in Campania al Mattino, che dedica l'apertura alla nuova Capodichino, nuova porta dell'Oriente, l'aeroporto naturalmente, piano da 250 milioni, un terminal dedicato cambierà la viabilità. Al centro della pagina poi lo sport, la favola di Favasuli, l'esterno calabrese, il jolly di Allegri, conquisterà Napoli. E poi di spalla anche la cronaca adescata tramite i social, segregata e violentata, orrore a Castellammare, la 22enne legata ad un termosifone, stuprata per ore, arrestato il bruto a 26 anni, lei lo riconosce dai tatuaggi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Economy News.
0: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 10 e 35 minuti.
13: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente, che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento nella nostra storia, ha detto. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 al barile. Il conflitto in Medio Oriente è sempre più in equilibrio precario tra un possibile ritorno alla normalità ed una pericolosissima escalation nel servizio della redazione.
15: 13 civili sono rimasti feriti negli attacchi condotti dagli Houthi nel sud dell'Arabia Saudita. Secondo la coalizione militare guidata da Riyadh, i ribelli yemeniti filo iraniani hanno utilizzato missili balistici e droni contro le città di Khamis Mushait, Aba e Taif. Le condizioni dei feriti vengono definite da lievi a moderate, danneggiate anche 7 abitazioni e 2 veicoli.
4: Veniamo in Europa adesso. Caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato oggi il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda. Nel post su X in cui ha annunciato l'abbattimento, Nauseda non ha specificato a quale paese appartenesse il velivolo. Lituania, Lettonia ed Estonia, ex Repubblica sovietiche confinanti con la Russia, registrano regolarmente intrusioni di droni nei prospri territori. Il 19 maggio un caccia della NATO aveva abbattuto un drone ucraino sopra l'Estonia. Si è trattato della prima intercettazione di un drone straniero nei cieli di uno stato baltico da parte della polizia aerea NATO dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Con il ritorno in classe di buona parte degli studenti italiani si torna a parlare anche di sicurezza dentro e fuori le scuole. A Napoli la decisione del prefetto Michele Di Bari di riprendere i controlli con metal detector mobili agli accessi, unità cinofile contro lo spaccio e vigilanza nelle aree della movida e canali di segnalazione sicuri. Le misure operative sono state disposte d'intesa con i vertici delle forze di polizia e dell'ufficio scolastico regionale in concomitanza con l'avvio delle attività didattiche. Un'iniziativa già avviata lo scorso anno in diverse scuole della provincia. La strategia si articola sull'attività dei servizi di prevenzione all'ingresso dei plessi scolastici per intercettare il possesso di armi e sulla vigilanza mirata nelle zone perimetrali delle scuole per reprimere il consumo e il traffico di sostanze illecite. Lo sport, il pugilato, grande ritorno sul ring il prossimo 21 novembre per Clemente Russo, che alla veneranda età di 44 anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Il 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi lo farà sfidando il campione italiano dei pesi medio massimi Momo Elmagrabi a Milano. Manuela Maccarani riparte dalla Russia. L'ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica è infatti la nuova capo allenatrice della nazionale russa per gli esercizi di gruppo. Ad annunciare la nuova avventura di Maccarani è stata la stessa federazione di Mosca in una nota, notizia confermata anche dal marito della stessa allenatrice sui propri social. L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della federazione russa, si inserisce nel quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi SD. la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione, perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi, che vincono con il 28.1%, ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni, sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i Verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 1946-69 era Erlandel. Poi dopo gli succede Olof Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
4: Martedì 15 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica interna sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. In edicola c'è soprattutto lo scontro sulle firme, ma anche la questione sulle preferenze, poi naturalmente anche gli allarmi internazionali sul prezzo di greggio e gas. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa di oggi, partendo proprio da quest'ultima notizia che si trova in apertura, il primo piano, nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio Stati Uniti da Mosca a Kiev, stop e raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, Trump cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino non ci fermeremo. Anche questo è un altro tema importante che troviamo insomma da un po' di giorni all'interno perlomeno dei principali quotidiani in edicola. E poi le misure del governo, il dilemma tra gli aiuti mirati e tempo perso, e ancora il politologo Masala. Putin investe sugli estremisti in Europa, c'è l'editoriale di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politiche, e poi di spalla riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. In proposito, ascoltiamo le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
5: Stiamo parlando di una norma antidemocratica, illiberale e incostituzionale. La barriera che hanno eretto dalla notte al mattino per impedire a nuove formazioni politiche di entrare in Parlamento è addirittura oscena. Pensate che nel 2013 Giorgia Meloni è entrata in Parlamento e oggi siede a Palazzo Chigi con una soglia di 40.000 firme. Adesso Giorgia Meloni richiede agli altri, per tenerli fuori dal palazzo, 400.000 firme. È una soglia, una barriera che addirittura molti dei partiti che sono in Parlamento non riuscirebbero a raggiungere.
4: Siamo ancora sul Corriere della Sera, la, le cicatrici, il coraggio, i ragazzi di Cranza Scuola, i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale. Questa è la fotonotizia al centro della pagina. E poi un editoriale di Paolo Valentino, la frenata svedese, in riferimento naturalmente al risultato delle politiche ieri in Svezia. Sempre di spalla la cronaca, Milano, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero segnalato più volte, tre feriti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena, intanto Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Di spalla l'analisi, la paura di Pechino arrivare seconda, al centro della pagina due fotonotizie, il caso, l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, ancora Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi. Taglio più basso, zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me, e ancora il Papa Zera Italia, gli stipendi di preti e cardinali. Andiamo sulla stampa, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, il titolo di apertura, Trump insiste contro l'high tech, c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi ma serve sicurezza, Mattarella l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie, il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Di spalla poi il caso di Torino, violenza su tredicenni, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Ancora energia, tregua Kiev Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex premier, questo è il titolo. E poi Conte, no armi e sospetti sul PD, i Dem Junior disertare dalle guerre progressisti, il capo Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. Andiamo sul Messaggero, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, il titolo di apertura, ma si parla anche della legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme le novità. Allora sentiamo in proposito il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
6: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta, è l'ora che gli italiani possano scegliere qualcosa quando vanno a votare, in questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia e questo garantirà maggiore stabilità e al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
4: Ci spostiamo adesso sulla Verità, Roggero resta dentro perché è italiano, il titolo a caratteri cubitali in apertura, conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, no alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri, poi ci sono i puntini sospensivi. Egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione, vuol tornare qua. Al centro della pagina il Papa, Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. E poi ancora tra Ranucci e La Vitola spunta la Croce Rossa, l'altro titolo più in basso subito sotto la foto di Papa Leone XIV. Il Giornale al centro della pagina, 6 di sinistra e ambientalista, a Bologna ti regalano la casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord. E poi ancora bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso Report, denuncia per abusi di Lady La Vitola, avviso a Ranucci, non nomini mio figlio, Carbon Credit, Fari su un meeting di Roma. Per chiudere anche uno sguardo al Libero, Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi. I sondaggisti e è intorno al 3%, gli basta, questa la considerazione. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, martedì 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata, il sole sorge a Roma alle 6.47 e tramonta alle 19.20. A Milano sorge alle 7.02 e tramonta alle 19.36. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1578 viene traslata a Torino la Sacra Sindone. Nel 1830, in Inghilterra, viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester. Nel 1971 inizia le sue attività Greenpeace, l'organizzazione ambientalista che oggi, con i suoi 11 milioni di attivisti, è presente in 41 paesi del mondo. Nel 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi, il sacerdote che, fondando il centro Padre Nostro, cerca di sottrarre i giovani alla malavita organizzata, dimostrando l'incompatibilità tra fede cristiana e cultura mafiosa. Nel 2001, il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente in Germania che gli costerà l'amputazione delle gambe. Nasce il 15 settembre del 1919, a Castellania, in provincia di Alessandria, Fausto Coppi, un autentico mito nella storia del ciclismo mondiale. Il suo nome resterà inscindibilmente legato a quello di Gino Bartali per la loro leggendaria rivalità e caratterizzerà un periodo che possiamo considerare come il momento migliore vissuto dal ciclismo italiano. Inoltre, per le note vicende sentimentali che lo vedranno coinvolto nella relazione extraconiugale con Giulia Occhini, la famosa dama bianca, il campionissimo si troverà ad essere, su malgrado, anche protagonista delle cronache rosa che animeranno la fine degli anni 50. Nel corso della sua straordinaria carriera, Fausto Coppi vincerà un'infinità di competizioni, tra le quali si distinguono 5 edizioni, arrivando anche 2 volte secondo del Giro d'Italia e 2 del Tour de France. Tra l'altro, nel suo palmarès figurano pure 2 mondiali, uno su pista ed uno su strada. Muore prematuramente a Tortona il 2 gennaio 1960. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
16: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
14: Sono le 10 e 51 minuti.
9: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra dei democratici svedesi SD, la formazione di Jimmy Åkesson fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce all'opposizione perché rispetto alle elezioni del 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno striminzito 17.6%. I moderati del premier Kristersson migliorano invece leggermente rispetto al 19.1% di 4 anni fa. Oggi tornano in auge i socialdemocratici svedesi che vincono con il 28.1% ma indietreggiano di qualche punto. Per il partito che fu di Olof Palme e che si piazza primo in Svezia da 109 anni sarebbe il secondo peggiore risultato della sua storia. Ma le formazioni minori di centrosinistra crescono, soprattutto la sinistra radicale e i verdi, che sono rispettivamente poco sopra l'8 e il 6%, quindi con 176 seggi sono maggioranza. Il ritorno dei socialdemocratici fa venire in mente ciò che è accaduto nel dopoguerra, quando si costruì in Svezia uno stato sociale robusto, finanziato da una forte tassazione progressiva con sanità e istruzioni universali gratuite. Il primo ministro dal 1946-69 era Erlandel, poi dopo gli succede Olof Palme, il leader carismatico che tra gli anni 60 e 80 promuove una politica estera di assoluta neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme poi sarà assassinato tragicamente nel 1986. Poi arrivò il declino. Il paese affrontò una profonda crisi finanziaria che impose una parziale ristrutturazione e liberalizzazione del modello. Il Partito Socialdemocratico, come abbiamo visto alle ultime elezioni, continua a giocare un ruolo di primo piano, pur confrontandosi con la crescita dei blocchi conservatori e di destra nel Parlamento svedese.
9: Meteo.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
4: È martedì 15 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: l'albero caduto era segnalato, questo è il titolo principale. Tre feriti, la rabbia dei residenti di Piazza Risorgimento, inclinato da tempo, era pericoloso, il virgolettato. L'incidente veniva controllato una volta all'anno per valutarne la tenuta. L'ultimo monitoraggio lo scorso 4 settembre. E poi di spalla cantieri chiusi, asfalto rosso e tram 3 riapre via Torino. Di taglio centrale, i ragazzi di Kranz tornano al Virgilio, ecco le nostre cicatrici, il virgolettato, strage di Capodanno, Francesca, Leo, Ken e Sofia, che emozione. Poi la politica verso le comunali 2027, Salvini resta su Sardone, il virgolettato a Pontida, l'annuncio del nostro candidato. Di taglio basso, Milano si fa bella per la Beauty Week. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura, il bluff verde, cadono gli alberi, ambiente e ideologia. Crolla una pianta in Piazza Risorgimento, 3 i passanti feriti, ignorate le segnalazioni dei residenti della zona. L'assessore Grandi, evento non prevedibile, è stato un incidente, mentre il centrodestra attacca una gestione fallimentare. E poi Lega, vertice per Pontida, Vitari va con Vannacci al centro della pagina, la foto notizia, via Torino, fine lavori. Al posto del pavé ora c'è l'asfalto rosso, 10 mesi di cantieri, la considerazione. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, scuola, partenza tra le incognite, 3.000 supplenti, inaugurato l'anno scolastico, abbandonano i precari, la strage sulle strade, poi i pedoni, a settembre già 4 vittime, Brescia e maglia nera. Al centro della pagina, Valcamonica, capitale della cultura, alleanza tra 40 comuni per il 2029, presentata la candidatura comune, derby col Garda, e poi di spalla ecco i treni a idrogeno, al via le prove su rotaia da stanotte sulla Brescia Iseo Edolo. L'eco di Bergamo, cambiamo provincia, restiamo in regione, e BRT, disagi e lunghe code, la Malpensata sotto stress, ha inciso la riapertura delle scuole da Osio sotto all'Allio a 14 km l'ora di media. Naturalmente l'export non trova la crescita, l'altra notizia in apertura, e poi scuola al via, si cercano i prof di taglio basso, salario robici sotto la media lombarda. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, Lo Russo e la nuova scuola in barriera, servono più agenti per la sicurezza via all'anno scolastico, con l'inaugurazione del plesso Pestalozzi, ristrutturato grazie al PNRR, il preside, l'edificio ci aiuta contro le classi ghetto, con decine di studenti italiani, polemica, marrone, sinistra. E poi il caso, a luglio e agosto oltre 1500 corse di autobus e tram saltate per il caldo. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il calcio. Il Toro lotta ma sbaglia troppo, Granata sconfitti in casa. Dalla Roma ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, scuola, bus promossi in città, valli osservati. Il Toro lotta ma sbaglia troppo, Granata sconfitti in casa.

0: L'Hotel delle Suore, rimasto sulla carta, diventerà seconde case. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. L'apertura, il giallo, il motoscafista Gabriella in barca, non l'ho vista. Schianto in laguna, il giallo della scomparsa, la sorella dice avevano litigato. E poi due morti in montagna, Belluno precipita per una foto, Trevigiano vola per 300 metri. Ci spostiamo ancora, andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura, Bolognina lepore in prefettura, riduzione importante di reati. Il sindaco, i dati sulla microcriminalità nel quartiere, ma in zona stazione bisogna investire. Convegno di Fratelli d'Italia, corteo degli attivisti, Cavedagna, quartiere più sicuro, insulto ai residenti. C'è l'immagine del cardinale Zuppi di spalla, auguri agli studenti, la scuola è davvero buona. E poi al centro della pagina, uno bianca, le ultime ricerche web di Gugliotta prima di togliersi la vita. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, ma in realtà in tutte le edizioni locali commemora l'anniversario della morte di Oriana Fallaci, 29 giugno 1929, 15 settembre 2006, una grande toscana, il titolo, l'anniversario, 20 anni fa moriva la giornalista e scrittrice. Poi le altre notizie dal territorio, Leonardo Cresci annuncia 17.000 assunzioni in 3 anni, da Firenze l'ex Finmeccanica ha acquisito la Rebel Alliance. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, sfida per la Sapienza, primo faccia a faccia tra i 5 candidati, parte oggi la corsa per l'elezione del nuovo rettore, urne aperte il 6 ottobre e poi eventuali altre tornate. Di taglio più basso, precipita nella cella frigorifera, muore congelato un 62enne, tragedia in uno stabilimento a Guidonia, forse è caduto per un malore. In alto invece poi dai due ingegneri, lo psicologo, chi corre per il dopo Polimeni, programmi a confronto. Restiamo a Roma, ci spostiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, che dedica l'apertura al ritorno a scuola tra intelligenza artificiale e occupazioni. Alla ripresa delle lezioni gli studenti si interrogano sull'intelligenza artificiale e minacciano nuove iniziative e istituzioni fuori dai licei per intercettare pensieri, preoccupazioni e visioni di una generazione. I presidi, contestare si può, ma niente violenze. Per chiudere anche uno sguardo, ci spostiamo in Campania al Mattino, che dedica l'apertura alla nuova Capodichino, nuova porta dell'Oriente, l'aeroporto naturalmente, piano da 250 milioni, un terminal dedicato cambierà la viabilità. Al centro della pagina poi lo sport, la favola di Favasuli, l'esterno calabrese, il jolly di Allegri, conquisterà Napoli. E poi di spalla anche la cronaca riscata tramite i social, segregata e violentata, orrore a Castellammare, la 22enne legata ad un termosifone, stuprata per ore, arrestato il bruto a 26 anni, lei lo riconosce dai tatuaggi. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11:06.
1: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
8: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione.

0: Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
1: Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A riferirlo è stata una fonte vicina alla posizione russa. Tuttavia, fonti vicine al Cremlino affermano che il presidente russo Vladimir Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Due alti funzionari ucraini hanno detto di ritenere che Trump volesse dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli. E scontro internazionale sull'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
2: Donald Trump respinge gli allarmi lanciati da alcuni dei principali protagonisti americani del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido dell'intelligenza artificiale. Il presidente americano parla di bugie e sostiene di essere lui stesso l'unico argine necessario alla nuova tecnologia. Anche Pechino invita a evitare allarmismi, sostenendo che possano ostacolare la costruzione di una governanza globale dell'intelligenza artificiale. Da Roma arriva invece il monitor del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le nuove tecnologie, avverte il capo dello Stato, possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
1: Avevo tantissima voglia di uccidere mio zio, visto che lui aveva eliminato mia sorella. Sono le parole dure, crude, riportate dalla Repubblica, pronunciate da Lia Ider, l'unico fratello di Saman Abbas, la giovane uccisa a Novellara nel 2021 da genitori e parenti dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato. Saman, che al momento dell'omicidio aveva solo 18 anni, era innamorata di Saqib, un coetaneo pakistano che viveva in Italia, e non del giovane cui era stata promessa in sposa nel suo paese d'origine, il Pakistan. Il corpo della giovane, prima di essere trovato, è rimasto per 18 mesi sepolto a 2 metri di profondità dietro ad un rudere di famiglia. Lo sport e il calcio. In Bolivia, il portiere del Deportivo Guabira, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. L'ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Eguez, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol, pena l'uccisione dei familiari. Vela a meno di 10 giorni ormai dal via delle regate preliminari di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre, in vista del grande appuntamento del prossimo anno. Questa mattina l'arrivo nell'area militare del Porticciolo di Nisida di Luna Rossa con i 2 AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le 2 barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women e Youth. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi 3 incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancua e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match, secondo Christian Chivu.
6: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
5: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza, il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
7: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
5: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico, il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas, soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
8: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
5: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase. A Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
9: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile e dovremo essere pronti.
5: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
11: Sono le 11 e 14 minuti.
5: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abankwa e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match, secondo Christian Chivu.
6: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
5: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza, il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
7: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma È una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
5: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico, il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
8: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
5: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase. A Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
9: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile, e dovremo essere pronti.
5: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale da lo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News. Economy News.
13: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modo modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News. Sono le 11 e 23 minuti.
12: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nausea ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Incessante anche ieri l'omaggio di tanti cittadini, militanti del mondo radicale ed esponenti politici alla Camera Ardente, al termine della quale si è svolta una veglia civile organizzata da più Europa. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
15: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Sport.
16: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
17: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
16: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta e sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero allo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar e ad Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero uno del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'alto tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'alto tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere ore, l'ultima rassegna ridata al quarto posto è data in grandissima crescita. Sarà il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo Elmaghrabi, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col due volte oro mondiale tra dilettanti, due volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, Russo usa una metafora: ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
10: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
18: Sono le 11 e 31 minuti.
10: News.
16: Bentrovati dalla redazione.
14: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
16: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
14: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
16: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
14: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
16: Il calcio: dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. Cristian Chievo dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente, ripeto il titolo, Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil-tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News. Economy News.
13: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate rilasciati a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
18: Sono le 11 e 38 minuti.
19: News.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
0: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5.000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
1: Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A riferirlo è stata una fonte vicina alla posizione russa. Tuttavia, fonti vicine al Cremlino affermano che il presidente russo Vladimir Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Due alti funzionari ucraini hanno detto di ritenere che Trump volesse dimostrare all'opinione pubblica americana, degli alti prezzi del carburante, di essere a lavoro per ridurli. E scontro internazionale sull'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump respinge allarmi lanciati da alcuni dei principali protagonisti americani del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido dell'intelligenza artificiale. Il presidente americano parla di bugie e sostiene di essere lui stesso l'unico argine necessario alla nuova tecnologia. Anche Pechino invita a evitare allarmismi, sostenendo che possano ostacolare la costruzione di una governanza globale dell'intelligenza forza artificiale. Da Roma arriva invece il monitor del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le nuove tecnologie, avverte il capo dello Stato, possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
1: Avevo tantissima voglia di uccidere mio zio, visto che lui aveva eliminato mia sorella. Sono le parole dure, crude, riportate dalla Repubblica, pronunciate da Lia Ider, l'unico fratello di Saman Abbas, la giovane uccisa a Novellara nel 2021 da genitori e parenti dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato. Saman, che al momento dell'omicidio aveva solo 18 anni, era innamorata di Saqib, un coetaneo pakistano che viveva in Italia, e non del giovane cui era stata promessa in sposa nel suo paese d'origine, il Pakistan. Il corpo della giovane, prima di essere trovato, è rimasto per 18 mesi sepolto a 2 metri di profondità dietro ad un rudere di famiglia. Lo sport e il calcio. In Bolivia, il portiere del Deportivo Guabira, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. L'ha denunciato l'allenatore del Guabira, Leonardo Eguez, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol, pena l'uccisione dei familiari. Vela a meno di 10 giorni ormai dal via delle regate preliminari di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre, in vista del grande appuntamento del prossimo anno. Questa mattina arrivo nell'area militare del Porticciolo di Nisida di Luna Rossa. Con i 2 AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta, con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le 2 barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women e Youth. Abbiamo terminato, dopo.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi 3 incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancua e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Christian Kivu.
6: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i 3 punti, e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
5: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza. Il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
7: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile. Abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
5: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico, il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In pieno recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
8: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così, che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
5: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase a Modena. La squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
9: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile, e dovremo essere pronti.
5: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
18: Sono le 11 e 46 minuti.
19: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abankua e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Christian Chivu.
6: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco, e alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
5: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza. Il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
7: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
5: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
8: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così, che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
5: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase a Modena. La squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinano determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
9: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile, e dovremo essere pronti.
5: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
13: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la cadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
18: Sono le 11 e 55 minuti.
20: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
20: Meteo.
3: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
20: Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
15: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
16: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta e sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar ed Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero uno del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'Alto Tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a girone. Campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026.

0: capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Tra il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo Elmaghrabi, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col due volte oro mondiale tra dilettanti e due volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, Russo usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 12 e 3 minuti.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
5: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
0: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
5: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
0: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
5: È stata prorogata fino alle 14.30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14.30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
0: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della

0: Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
3: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
2: Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A riferirlo è stata una fonte vicina alla posizione russa. Tuttavia, fonti vicine al Cremlino affermano che il presidente russo Vladimir Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Due alti funzionari ucraini hanno detto di ritenere che Trump volesse dimostrare all'opinione pubblica americana degli alti prezzi del carburante di essere a lavoro per ridurli. E scontro internazionale sull'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
4: Donald Trump respinge gli allarmi lanciati da alcuni dei principali protagonisti americani del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido dell'intelligenza artificiale. Il presidente americano parla di bugie e sostiene di essere lui stesso l'unico argine necessario alla nuova tecnologia. Anche Pechino invita a evitare allarmismi, sostenendo che possano ostacolare la costruzione di una governanza globale dell'intelligenza artificiale. Da Roma arriva invece il monitor del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le nuove tecnologie, avverte il Capo dello Stato, possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
2: Avevo tantissima voglia di uccidere mio zio, visto che lui aveva eliminato mia sorella. Sono le parole dure e crude, riportate dalla Repubblica, pronunciate da Lia Ider, l'unico fratello di Saman Abbas, la giovane uccisa a Novellara nel 2021 da genitori e parenti dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato. Saman, che al momento dell'omicidio aveva solo 18 anni, era innamorata di Saqib, un coetaneo pakistano che viveva in Italia, e non del giovane cui era stata promessa in sposa nel suo paese d'origine, il Pakistan. Il corpo della giovane, prima di essere trovato, è rimasto per 18 mesi sepolto a 2 metri di profondità dietro ad un rudere di famiglia. Lo sport e il calcio. In Bolivia, il portiere del Deportivo Guabira, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. L'ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Eguez, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol, pena l'uccisione dei familiari. Vela a meno di 10 giorni ormai dal via delle regate preliminari di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre in vista del grande appuntamento del prossimo anno. Questa mattina l'arrivo nell'area militare del Porticciolo di Nisida di Luna Rossa con i 2 AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le 2 barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women e Youth. Abbiamo terminato, dopo.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 12 e 11 minuti.
1: Sport.
0: A
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A, bene anche il Como, il servizio della redazione.
6: Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di due reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma.
2: Domani tanto parte la nuova stagione di Europa League con le 36 squadre al primo impatto. L'Italia prova a fare la voce del padrone per la presenza di due delle sue squadre più illustri, Juventus e Milan, che sono nel podio della classifica UEFA, alle spalle del solo Bayer Leverkusen. Non mancavano insieme la qualificazione alla Champions League da 35 anni. Il Milan esordisce domani alle 21 contro il Benfica. Più tranquillo invece l'avvio della Juventus giovedì alle 21 in casa con i modesti olandesi del NEC Nijmegen. In Bolivia il portiere del Deportivo Guabirá, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. Lo ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Egues, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol appena l'uccisione dei familiari. Il tennis: Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Ieri l'ATP 500 di Vienna, che si terrà dal 24 ottobre al 1 novembre, ha comunicato la presenza del fuoriclasse azzurro tra gli iscritti al tabellone del torneo. Vela: a meno di 10 giorni ormai dal via della regata preliminare di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre, in vista del grande appuntamento del prossimo anno, questa mattina l'arrivo nell'area militare del porticciolo di Nisida di Lunarossa con i due AC-40 italiani a destinazione, si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le due barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women e Youth. Il pugilato: grande ritorno sul ring il prossimo 21 novembre per Clemente Russo, che alla veneranda età di 44 anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Il 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi lo farà sfidando il campione italiano dei pesi medio massimi Momo Elgairabi a Milano. Manuela Maccarani riparte dalla Russia. L'ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica è infatti la nuova capo allenatrice della nazionale russa per gli esercizi di gruppo. Ad annunciare la nuova avventura di Maccarani è stata la stessa Federazione di Mosca in una nota, notizia confermata anche dal marito della stessa allenatrice sui propri social. L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della Federazione russa, si inserisce nel quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News. Economy News. Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 12 e 20 minuti.
9: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno 2 stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna Ucraina è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14:30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14:30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 12:26.
10: News.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
11: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
12: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
11: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
12: È stata prorogata fino alle 14:30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
11: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
7: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate
2: pubblicati a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 12 e 34 minuti.
10: News.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
14: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5.000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
2: Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A riferirlo è stata una fonte vicina alla posizione russa. Tuttavia, fonti vicine al Cremlino affermano che il presidente russo Vladimir Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Due alti funzionari ucraini hanno detto di ritenere che Trump volesse dimostrare all'opinione pubblica americana, degli alti prezzi del carburante, di essere a lavoro per ridurli. E scontro internazionale sull'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
4: Donald Trump respinge gli allarmi lanciati da alcuni dei principali protagonisti americani del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido dell'intelligenza artificiale. Il presidente americano parla di bugie e sostiene di essere lui stesso l'unico argine necessario alla nuova tecnologia. Anche Pechino invita a evitare allarmismi, sostenendo che possano ostacolare la costruzione di una governanza globale dell'intelligenza artificiale. Da Roma arriva invece il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le nuove tecnologie, avverte il Capo dello Stato, possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
2: Avevo tantissima voglia di uccidere mio zio, visto che lui aveva eliminato mia sorella. Sono le parole dure, crude, riportate dalla Repubblica, pronunciate da Lia Ider, l'unico fratello di Saman Abbas, la giovane uccisa a Novellara nel 2021 da genitori e parenti dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato. Saman, che al momento dell'omicidio aveva solo 18 anni, era innamorata di Saqib, un coetaneo pakistano che viveva in Italia, e non del giovane cui era stata promessa in sposa nel suo paese d'origine, il Pakistan. Il corpo della giovane, prima di essere trovato, è rimasto per 18 mesi sepolto a 2 metri di profondità dietro ad un rudere di famiglia. Lo sport e il calcio. In Bolivia, il portiere del Deportivo Guabira, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. L'ha denunciato l'allenatore del Guabira, Leonardo Eguez, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol, pena l'uccisione dei familiari. Vela a meno di 10 giorni ormai dal via delle regate preliminari di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre, in vista del grande appuntamento del prossimo anno. Questa mattina l'arrivo nell'area militare del Porticciolo di Nisida di Luna Rossa con i 2 AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le 2 barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women e Youth. Abbiamo terminato, dopo.
0: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A, bene anche il Como, il servizio della redazione.
6: Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di 2 reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma.
2: Domani tanto parte la nuova stagione di Europa League con le 36 squadre al primo impatto. L'Italia prova a fare la voce del padrone per la presenza di 2 delle sue squadre più illustri, Juventus e Milan, che sono nel podio della classifica UEFA, alle spalle del solo Bayer Leverkusen, e non mancavano insieme la qualificazione alla Champions League da 35 anni. Il Milan esordisce domani alle 21 contro il Benfica, più tranquillo invece l'avvio della Juventus giovedì alle 21 in casa con i modesti olandesi del NEC Nijmegen. In Bolivia il portiere del Deportivo Guabira, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. Lo ha denunciato l'allenatore del Guabira, Leonardo Eguez, Tavares, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol, pena l'uccisione dei familiari. Il tennis: Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Ieri l'ATP 500 di Vienna, che si terrà dal 24 ottobre al 1 novembre, ha comunicato la presenza del fuoriclasse azzurro tra gli iscritti al tabellone del torneo. Vela: a meno di 10 giorni ormai dal via della regata preliminare di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre, in vista del grande appuntamento del prossimo anno, questa mattina l'arrivo nell'area militare del porticciolo di Nisida di Luna Rossa con i due AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. Il viaggio autonomo invece le 2 barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women e Youth. Il pugilato: grande ritorno sul ring il prossimo 21 novembre per Clemente Russo, che alla veneranda età di 44 anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Il 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi lo farà sfidando il campione italiano dei pesi medio massimi Momo Elgairabi a Milano. Manuela Maccarani riparte dalla Russia, l'ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica è infatti la nuova capo allenatrice della nazionale russa per gli esercizi di gruppo. Ad annunciare la nuova avventura di Maccarani è stata la stessa Federazione di Mosca in una nota, notizia confermata anche dal marito della stessa allenatrice sui propri social. L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della Federazione russa, si inserisce nel quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
13: Sono le 12 e 43 minuti.
10: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali a largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno 2 stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Legge elettorale: in Senato le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva del l'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14:30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio: con 2 incontri si completano questa sera ai 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News. Economy News.
7: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
13: Sono le 12 e 50 minuti.
15: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe, colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera ai sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Meteo.
0: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
16: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
17: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
9: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni, nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni, per permettere a tutti di seguire la commemorazione allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi di sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
18: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. Soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
9: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz, prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro l'Otito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la 4ª giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le 2 capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
19: 2 al comando a punteggio pieno, altre 2 a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole 4 giornate, racconta di un campionato con 2 squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol. Da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva doc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni, mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
9: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: GR News.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 13 ed un minuto.
10: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
16: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
17: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state...
10: Buon pomeriggio Italia.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
3: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
4: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state emesse, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
2: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi di sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
2: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz, prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro Lotito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia.

0: Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la quarta giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le due capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Due al comando a punteggio pieno, altre due a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole quattro giornate, racconta di un campionato con due squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny, trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol. Da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva doc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Il rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di due settimane dal via del campionato, la BC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 13 e 11 minuti.
3: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
4: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
5: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
4: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
5: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro-nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
4: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
7: Economy News. Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 13 e 18 minuti.
10: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. L'elicottero stava svolgendo una missione di routine per fotografare la nave russa, ha riferito il comando della difesa danese. L'episodio è avvenuto dopo che dei caccia della NATO, in particolare italiani, hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Ad annunciarlo è stato il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda. Nel post su X in cui ha annunciato l'abbattimento, Nauseda non ha specificato però a quale paese appartenesse il velivolo. Bufera in Israele su Naza, il docufilm su Gaza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, il servizio della redazione.
11: Dopo le critiche del ministro Itamar Ben-Gvir, interviene anche Benjamin Netanyahu, il premier israeliano accusa due registi di alimentare l'antisemitismo e definisce intollerabile che questo avvenga dall'interno del paese. L'esercito israeliano intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione di materiale classificato che sarebbe stato utilizzato nel documentario.
10: Il giorno dell'ultimo saluto a Edemma Bonino in questi minuti nella sala della protomoteca di Campidoglio e funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri al termine della Camera Ardente, che si è svolta sempre in Campidoglio, si è tenuta la veglia civile organizzata da Più Europa. È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico. Revocati gli arresti domiciliari e sostituiti con l'obbligo di dimora per il 38enne Pierre Elmanam Hassan, arrestato lo scorso 24 agosto con l'accusa di abusi sessuali su una studentessa di 19 anni. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano. L'uomo, nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del 26 agosto, si era difesa sostenendo di non aver commesso alcuna violenza perché la ragazza, a suo dire, era lucida e consenziente. Ultima pagina in chiusura: a luglio il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 1,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.205,8 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione statistica Finanza Pubblica. Il decremento riflette l'avanzo di cassa, 16,1 miliardi, parzialmente compensato sia dall'aumento delle disponibilità liquide del tesoro, sia dall'effetto degli scarti dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A, bene anche il Como, il servizio della redazione.
13: Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di due reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma.
10: Domani tanto parte la nuova stagione di Europa League con le 36 squadre al primo impatto. L'Italia prova a fare la voce del padrone per la presenza di due delle sue squadre più illustri, Juventus e Milan, che sono nel podio della classifica UEFA. Alle spalle del solo Bayer Leverkusen non mancavano insieme la qualificazione alla Champions League da 35 anni. Il Milan esordisce domani alle 21 contro il Benfica. Più tranquillo invece l'avvio della Juventus Juventus giovedì alle 21 in casa con i modesti olandesi del NEC Nijmegen. In Bolivia il portiere del Deportivo Guabirá, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. Lo ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Egues, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol, pena l'uccisione dei familiari. Il tennis: Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center, dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Ieri l'ATP 500 di Vienna, che si terrà dal 24 ottobre al 1 novembre, ha comunicato la presenza del fuoriclasse azzurro tra gli iscritti al tabellone del torneo. Vela: a meno di 10 giorni ormai dal via della regata preliminare di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre, in vista del grande appuntamento del prossimo anno, questa mattina l'arrivo nell'area militare del Porticciolo di Nisida di Lunarossa con i due AC-40 italiani a destinazione, si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le due barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women and Youth. Il pugilato: grande ritorno sul ring il prossimo 21 novembre per Clemente Russo, che alla veneranda età di 44 anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Il 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi lo farà sfidando il campione italiano dei pesi medio massimi Momo El Gairabi a Milano. Manuela Maccarani riparte dalla Russia. L'ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica è infatti la nuova capo allenatrice della nazionale russa per gli esercizi di gruppo. Ad annunciare la nuova avventura di Maccarani è stata la stessa Federazione di Mosca in una nota, notizia confermata anche dal marito della stessa allenatrice sui propri social. L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della Federazione russa, si inserisce nel quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
9: Sono le 13 e 27 minuti.
6: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
14: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
15: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
0: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni, nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
16: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
0: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News. Economy News.
7: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13 e 35 minuti.
6: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
14: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
15: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
0: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi di sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
16: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
0: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto. Stretto di Hormuz. Prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I tre risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro Lotito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la quarta giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le due capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Due al comando a punteggio pieno, altre due a inseguire il vertice della classifica nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole quattro giornate, racconta di un campionato con due squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol, da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva ad hoc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
9: Sono le 13 e 45 minuti.
10: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Il rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News. Economy News.
7: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Sono le 13 e 53 minuti.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
5: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
4: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca passato ogni limite.
5: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
4: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
5: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro-nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
4: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. L'elicottero stava svolgendo una missione di routine per fotografare la nave russa, ha riferito il comando della difesa danese. L'episodio è avvenuto dopo che dei caccia della NATO, in particolare italiani, hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Ad annunciarlo è stato il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda. Nel post su X in cui ha annunciato l'abbattimento, Nauseda non ha specificato però a quale paese appartenesse il velivolo. Bufera in Israele su Nasa, il docufilm su Gaza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, il servizio della redazione.
11: Dopo le critiche del ministro Itamar Ben-Gvir, interviene anche Benjamin Netanyahu, il premier israeliano accusa 2 registi di alimentare l'antisemitismo e definisce intollerabile che questo avvenga dall'interno del paese. L'esercito israeliano intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione di materiale classificato che sarebbe stato utilizzato nel documentario.
10: Il giorno dell'ultimo saluto a Emma Bonino in questi minuti nella sala della Protomoteca di in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri, al termine della Camera Ardente, che si è svolta sempre in Campidoglio, si è tenuta la veglia civile organizzata da Più Europa. È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della Laguna di Venezia. Intorno alle 9 di mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico. Revocati gli arresti domiciliari e sostituiti con l'obbligo di dimora per il 38enne Pierre Elmanam Hassan, arrestato lo scorso 24 agosto con l'accusa di abusi sessuali su una studentessa di 19 anni. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano. L'uomo, nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del 26 agosto, si era difesa sostenendo di non aver commesso alcuna violenza perché la ragazza, a suo dire, era lucida e consenziente. Ultima pagina in chiusura. A luglio il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 1,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.205,8 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione statistica Finanza Pubblica. Il decremento riflette l'avanzo di cassa, 16,1 miliardi, parzialmente compensato sia dall'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, sia dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono.
6: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 ed un minuto.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
2: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
3: È stato depositato questa mattina quanto a prende la DN Cronos il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati che rappresenta Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
3: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
2: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
4: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti i Fatti, ripresa dalla TASS. Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte intanto le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri

0: logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi sono stati segnalati anche nella capitale, si contano 8 feriti, una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
1: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
0: Veniamo in Italia. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato, in base a quanto si apprende, dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già detto alla sede agribusiness di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo sport in chiusura: Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come quella di Londra. La decisione presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletic a Budapest sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa, con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 14 e 9 minuti.
4: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe, colpite almeno 2 stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News. Economy News.
7: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 14 e 16 minuti.
9: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma a Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendinea al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Il rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luca Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
9: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
11: È stato depositato questa mattina, a quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
9: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
11: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
9: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
11: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 14 e 23 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti i Fatti, ripresa dalla TASS. Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte intanto le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi sono stati segnalati anche nella capitale e si contano 8 feriti, una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
1: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
0: Veniamo in Italia. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato in base a quanto si apprende dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già detto alla sede agribusiness di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo sport in chiusura: Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come quella di Londra. La decisione è presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletic a Budapest. Sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa, con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News. Economy News.
7: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità
12: disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 e 31 minuti.
13: News.
14: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voti a favore, 71 contrari e due astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze. Accese invece le proteste delle opposizioni, cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio, con attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura, fissata per le 14.30, è stata spostata alle 22. Forti disagi per i passeggeri dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calci infine, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirolo elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Meteo.
5: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
13: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma a Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro, con Kimi sul podio, l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis: dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendinea al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Il rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto: è morto a 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, la BC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
8: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 14 e 38 minuti.
2: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
9: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
11: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
9: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
11: E ora gli esteri: alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
9: Lo sport si chiude con una dura sconfitta alla candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
11: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
13: Meteo.
5: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
7: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia a termine l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 14 e 45 minuti.
13: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti. I fatti, ripresa dalla TASS, Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte intanto le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi sono stati segnalati anche nella capitale e si contano 8 feriti, una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
1: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
0: Veniamo in Italia. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato, in base a quanto si apprende, dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già detto alla sede Agribusiness di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo sport in chiusura: Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come quella di Londra. La decisione presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletic a Budapest sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa, con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo.
5: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: News.
4: Via libera del Senato alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, mentre le opposizioni parlano di legge truffa. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. Ricorso urgente di Siegfried Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamane presso il Tribunale del Lavoro di Roma. Con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa, di fronte dalle 21. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 14 e 51 minuti.
13: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma a Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Il rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luca Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
13: Meteo.
5: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News. Economy News.
7: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: GR News.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15.
13: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
9: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D. Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
11: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta «No alla legge truffa».
5: Il governo è tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB.

0: scarse risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti. I fatti, ripresa dalla TASS, Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte, intanto, le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi sono stati segnalati anche nella capitale e si contano 8 feriti, una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
1: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5.000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
0: Veniamo in Italia. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato, in base a quanto si apprende, dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già detto alla sede agribusiness di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo sport in chiusura: Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come quella di Londra. La decisione presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletic a Budapest sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa, con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 15:07.
2: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A, bene anche il Como. Il servizio della redazione.
4: Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di 2 reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma.
0: Domani intanto parte la nuova stagione di Europa League con le 36 squadre al primo impatto. L'Italia prova a fare la voce del padrone per la presenza di 2 delle sue squadre più illustri, Juventus e Milan, che sono nel podio della classifica UEFA, alle spalle del solo Bayer Leverkusen, e non mancavano insieme la qualificazione alla Champions League da 35 anni. Il Milan esordisce domani alle 21 contro il Benfica. Più tranquillo invece l'avvio della Juventus giovedì alle 21 in casa con i modesti olandesi del NEC Nijmegen. In Bolivia il portiere del Deportivo Guabirá, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la

0: La moglie e la madre, prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato, lo ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Egués, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol, pena l'uccisione dei familiari. Il tennis: Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Ieri l'ATP 500 di Vienna, che si terrà dal 24 ottobre al 1 novembre, ha comunicato la presenza del fuoriclasse azzurro tra gli iscritti al tabellone del torneo. Vela: a meno di 10 giorni ormai dal via della regata preliminare di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre, in vista del grande appuntamento del prossimo anno. Questa mattina l'arrivo nell'area militare del Porticciolo di Nisida di Lunarossa con i due AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le due barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women and Youth. Il pugilato: grande ritorno sul ring il prossimo 21 novembre per Clemente Russo, che alla veneranda età di 44 anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Il 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi lo farà sfidando il campione italiano dei pesi medio massimi Momo El Gairabi a Milano. Manuela Maccarani riparte dalla Russia. L'ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica è infatti la nuova capo allenatrice della nazionale russa per gli esercizi di gruppo. Ad annunciare la nuova avventura di Maccarani è stata la stessa Federazione di Mosca in una nota, notizia confermata anche dal marito della stessa allenatrice sui propri social. L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della Federazione Russa, si inserisce nel quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News. Economy News.
3: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 15 e 15 minuti.
6: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze. Accese invece le proteste delle opposizioni, cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio, con attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura, fissata per le 14:30, è stata spostata alle 22. Forti disagi per i passeggeri dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calcio infine, con 2 incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirolo elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Via libera del Senato alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, mentre le opposizioni parlano di legge truffa. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamane presso il Tribunale del Lavoro di Roma. Con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa, di fronte dalle 21. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 15 e 20 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
7: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
8: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta «No alla legge truffa».
7: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati, convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
8: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio. Lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
7: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
8: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
3: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 28 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti. I fatti, ripresa dalla TASS, Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte, intanto, le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi sono stati segnalati anche nella capitale e si contano 8 feriti e una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
10: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
0: Veniamo in Italia. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato in base a quanto si apprende dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già detto alla sede agribusiness di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo sport in chiusura: Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come quella di Londra. La decisione presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletic a Budapest sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A, bene anche il Como, il servizio della redazione.
12: Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di 2 reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma.
0: Domani tanto parte la nuova stagione di Europa League con le 36 squadre al primo impatto. L'Italia prova a fare la voce del padrone per la presenza di 2 delle sue squadre più illustri, Juventus e Milan, che sono nel podio della classifica UEFA. Alle spalle del solo Bayer Leverkusen non mancavano insieme la qualificazione alla Champions League da 35 anni. Il Milan esordisce domani alle 21 contro il Benfica. Più tranquillo invece l'avvio della Juventus giovedì alle 21 in casa con i modesti olandesi del NEC Nijmegen. In Bolivia il portiere del Deportivo Guabirá, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. Lo ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Egues, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol pena l'uccisione dei familiari. Il tennis, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Ieri l'ATP 500 di Vienna, che si terrà dal 24 ottobre al 1 novembre, ha comunicato la presenza del fuoriclasse azzurro tra gli iscritti al tabellone del torneo. Vela a meno di 10 giorni ormai dal via della regata preliminare di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre in vista del grande appuntamento del prossimo anno. Questa mattina l'arrivo nell'area militare del porticciolo di Nisida di Luna Rossa con i 2 AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le 2 barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women e Youth. Il pugilato, grande ritorno sul ring il prossimo 21 novembre per Clemente Russo, che alla veneranda età di 44 anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Il 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi lo farà sfidando il campione italiano dei pesi medio massimi Momo Elgai Rabi a Milano. Manuela Maccarani riparte dalla Russia, l'ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica è infatti la nuova capo allenatrice della nazionale russa per gli esercizi di gruppo. Ad annunciare la nuova avventura di Maccarani è stata la stessa federazione di Mosca in una nota, notizia confermata anche dal marito della stessa allenatrice sui propri social. L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della federazione russa, si inserisce nel quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
13: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 15 e 36 minuti.
6: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voti a favore, 71 contrari e due astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze, accese invece le proteste delle opposizioni. Cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio con attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura, fissata per le 14.30, è stata spostata alle 22. Forti i disagi per i passeggeri dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calcio infine, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirolo elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News. Economy News.
3: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 15 e 43 minuti.
6: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le estensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querini, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udine, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: News.
9: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
7: I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D. Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio S.P.A., società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
8: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta «No alla legge truffa».
7: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
8: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio. Lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
7: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
8: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
13: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 15 e 50 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti i Fatti, ripresa dalla TASS. Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte intanto le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi sono stati segnalati anche nella capitale e si contano 8 feriti, una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
10: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale non inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
0: Veniamo in Italia. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato in base a quanto si apprende dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già detto alla sede agribusiness di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo sport in chiusura: Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come quella di Londra. La decisione presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletic a Budapest sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa, con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News. Economy News.
3: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a €500 per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro, e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i €500. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
9: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A, bene anche il Como, il servizio della redazione.
12: Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di due reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma.
0: Domani tanto parte la nuova stagione di Europa League con le 36 squadre al primo impatto. L'Italia prova a fare la voce del padrone per la presenza di due delle sue squadre più illustri, Juventus e Milan, che sono nel podio della classifica UEFA, alle spalle del solo Bayer Leverkusen, e non mancavano insieme la qualificazione alla Champions League da 35 anni. Il Milan esordisce domani alle 21 contro il Benfica. Più tranquillo invece l'avvio della Juventus giovedì alle 21 in casa con i modesti olandesi del NEC Nijmegen. In Bolivia il portiere del Deportivo Guavirá, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. Lo ha denunciato l'allenatore del Guavirá, Leonardo Egues, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol, pena l'uccisione dei familiari. Il tennis, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center, dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Ieri l'ATP 500 di Vienna, che si terrà dal 24 ottobre al 1 novembre, ha comunicato la presenza del fuoriclasse azzurro tra gli iscritti al tabellone del torneo. Vela a meno di 10 giorni ormai dal via della regata preliminare di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre in vista del grande appuntamento del prossimo anno. Questa mattina l'arrivo nell'area militare del Porticciolo di Nisida di Lunarossa con i due AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. Il viaggio autonomo invece le due barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women e Youth. Il pugilato, grande ritorno sul ring il prossimo 21 novembre per Clemente Russo, che alla veneranda età di 44 anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Il 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi lo farà sfidando il campione italiano dei pesi medio massimi Momo Elgairabi. a Milano. Manuela Maccarani riparte dalla Russia, l'ex direttrice tecnica della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica è infatti la nuova capo allenatrice della Nazionale Russa per gli esercizi di gruppo. Ad annunciare la nuova avventura di Maccarani è stata la stessa Federazione di Mosca in una nota, notizia confermata anche dal marito della stessa allenatrice sui propri social. L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della Federazione Russa, si inserisce nel quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e due minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in due o tre giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti i Fatti, ripresa dalla TASS. Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte intanto le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi sono stati segnalati anche nella capitale e si contano 8 feriti, una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
10: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale è inoltre bloccato la norma.
9: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e due minuti.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e due minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in due o tre giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti i Fatti, ripresa dalla TASS. Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte intanto le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi sono stati segnalati anche nella capitale e si contano 8 feriti, una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
3: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
2: Veniamo in Italia. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato in base a quanto si apprende dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già detto alla sede agri business di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo sport in chiusura: Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come quella di Londra. La decisione presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletic a Budapest sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A, bene anche il Como, il servizio della redazione.
6: Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile

0: delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di due reti a San Siro nel primo quarto d'ora l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma.
1: Domani intanto parte la nuova stagione di Europa League con le 36 squadre al primo impatto. L'Italia prova a fare la voce del padrone per la presenza di due delle sue squadre più illustri, Juventus e Milan, che sono nel podio della classifica UEFA, alle spalle del solo Bayer Leverkusen, e non mancavano insieme la qualificazione alla Champions League da 35 anni. Il Milan esordisce domani alle 21 contro il Benfica, più tranquillo invece l'avvio della Juventus giovedì alle 21 in casa con i modesti olandesi del NEC Nijmegen. In Bolivia il portiere del Deportivo Guabirá, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. Lo ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Egues, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol, pena l'uccisione dei familiari. Il tennis, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Ieri l'ATP 500 di Vienna, che si terrà dal 24 ottobre al 1 novembre, ha comunicato la presenza del fuoriclasse azzurro tra gli iscritti al tabellone del torneo. Vela a meno di 10 giorni ormai dal via della regata preliminare di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre in vista del grande appuntamento del prossimo anno. Questa mattina l'arrivo nell'area militare del porticciolo di Nisida di Lunarossa con i due AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le due barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women Youth. Il pugilato, grande ritorno sul ring il prossimo 21 novembre per Clemente Russo, che alla veneranda età di 44 anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Il 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi lo farà sfidando il campione italiano dei pesi medio massimi Momo El Gairabi a Milano. Manuela Maccarani riparte dalla Russia, l'ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica è infatti la nuova capo allenatrice della nazionale russa per gli esercizi di gruppo. Ad annunciare la nuova avventura di Maccarani è stata la stessa Federazione di Mosca in una nota, notizia confermata anche dal marito della stessa allenatrice sui propri social. L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della Federazione russa, si inserisce nel quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 11 minuti.
4: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. dimensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
6: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 17 minuti.
4: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le estensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querini, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udine, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 23 minuti.
9: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21 l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter. I nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Calhanoglu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania, oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Meteo.
5: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News. Economy News.
6: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
2: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
9: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika, di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
10: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuorisede ai caregiver.
9: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
10: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
9: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2020. Di volley maschile, gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
5: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in due o tre giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti i Fatti, ripresa dalla TASS. Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte intanto le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi attacchi sono stati segnalati anche nella capitale e si contano 8 feriti, una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
11: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
1: Veniamo in Italia. Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato in base a quanto si apprende dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo, già detto alla sede agribusiness di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale figurano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo sport in chiusura: Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come quella di Londra. La decisione è presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletic a Budapest. Sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa, con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 16 e 38 minuti.
2: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A, bene anche il Como, il servizio della redazione.
0: Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di 2 reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma.
1: Domani tanto parte la nuova stagione di Europa League con le 36 squadre al primo impatto. L'Italia prova a fare la voce del padrone per la presenza di due delle sue squadre più illustri, Juventus e Milan, che sono nel podio della classifica UEFA, alle spalle del solo Bayer Leverkusen, e non mancavano insieme la qualificazione alla Champions League da 35 anni. Il Milan esordisce domani alle 21 contro il Benfica. Più tranquillo invece l'avvio della Juventus giovedì alle 21 in casa con i modesti olandesi del NEC Nijmegen. In Bolivia il portiere del Deportivo Guabirá, squadra di Montero nel dipartimento di Santa Cruz, Juan Manuel Ferrell, avrebbe ricevuto minacce di morte contro la moglie e la madre prima della partita persa 6-0 contro l'Always Ready di El Alto nella massima serie del campionato. Lo ha denunciato l'allenatore del Guabirá, Leonardo Guess, chiedendo un'indagine della Federazione Calcistica Boliviana, della Procura e delle autorità nazionali. Secondo il tecnico, a Ferrell sarebbe stato intimato di far subire alla squadra almeno 3 gol pena l'uccisione dei familiari. Il tennis: Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Ieri l'ATP 500 di Vienna, che si terrà dal 24 ottobre al 1 novembre, ha comunicato la presenza del fuoriclasse classe azzurro tra gli iscritti al tabellone del torneo. Vela a meno di 10 giorni ormai dal via della regata preliminare di Coppa America in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre. In vista del grande appuntamento del prossimo anno, questa mattina l'arrivo nell'area militare del Porticciolo di Nisida di Luna Rossa con i due AC-40 italiani a destinazione si completa l'apertura delle basi di tutti i team all'interno del quartier generale. Le operazioni sono iniziate questa mattina all'alba con il viaggio in direzione Nisida della Chiatta con a bordo i container e il materiale tecnico. In viaggio autonomo invece le due barche, quella per l'equipaggio principale e quella per il team Women and Youth. Il pugilato, grande ritorno sul ring il prossimo 21 novembre per Clemente Russo, che alla veneranda età di 44 anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Il due volte oro mondiale tra i dilettanti e due volte argento olimpico dei pesi massimi lo farà sfidando il campione italiano dei pesi medio massimi Momo Elgairabi a Milano. Manuela Maccarani riparte dalla Russia, l'ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica e infatti la nuova capo allenatrice della nazionale russa per gli esercizi di gruppo. Ad annunciare la nuova avventura di Maccarani è stata la stessa federazione di Mosca in una nota, notizia confermata anche dal marito della stessa allenatrice sui propri social. L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della federazione russa, si inserisce nel quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
5: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
6: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 46 minuti.
4: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le estensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 16 e 52 minuti.
4: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
6: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
9: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21 l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter. I nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: GR News.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Renault. È più facile far crescere.
2: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È già iniziato il conto alla rovescia per la sfida diretta tra le capolista della Serie A. Sabato alle 18 il faccia a faccia nella capitale tra Roma e Inter, appaiate al comando a punteggio pieno. Non sarà della partita Hakan Çalhanoğlu. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, comunica il club. Da valutare anche le condizioni di Stones, anch'egli alle prese con un problema muscolare. Nella Roma dovrebbero tornare a disposizione Ndicka e Wesley a riposo precauzionale ieri a Torino. Si completano intanto stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirole legge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina Pisa di fronte dalle 21. E siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro col Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo, quarto impegno per l'Italia nella prima fase degli europei maschili. Percorso netto finora 3 vittorie su 3 e pass per gli ottavi in anticipo. Gli azzurri affrontano a Modena la Repubblica Ceca, il via alle 21. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Saranno due match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore azzurro Francesco Sani.
3: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
2: Alle spalle gli US Open, il circuito maschile del tennis si trasferisce in Cina con i tornei di Hangzhou e Chengdu che scattano la prossima settimana. Nel torneo di Pechino al via il 30 settembre è previsto il rientro agonistico di Jannik Sinner, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dal 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Dopo l'estate di grandi successi per la nostra atletica, con la pioggia di medaglie agli europei di Birmingham, le vittorie degli azzurri nelle finali di Diamond League e negli Ultimate Championship, la stagione si chiude con una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali 2029 o 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
4: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
6: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessari

0: necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento alla adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 10 minuti.
0: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo. Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News. Economy News.
6: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News. Sono le 17 e 17 minuti.
0: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le estensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter, i nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 23 minuti.
5: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
7: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
8: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
7: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
8: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. E una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.com.
7: Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
8: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News. Economy News.
6: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate rilasciati a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
5: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Lo ha affermato Nikolaj Petrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argumenti. I fatti, ripresa dalla TASS, Petrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa. Nella notte intanto le forze armate russe hanno condotto attacchi coordinati con droni contro centri logistici e porti ucraini, oltre che contro unità navali utilizzate dalle forze armate di Kiev, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Attacchi sono stati segnalati anche nella capitale e si contano 8 feriti, una donna in gravi condizioni. Ieri Donald Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Negli Stati Uniti adesso nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il servizio della redazione.
10: La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
9: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico. Revocati gli arresti domiciliari e sostituiti con l'obbligo di dimora per il 38enne Pierre Elmanam Hassan, arrestato lo scorso 24 agosto con l'accusa di abusi sessuali su una studentessa di 19 anni. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano. L'uomo, nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del 26 agosto, si era difesa sostenendo di non aver commesso alcuna violenza perché la ragazza, a suo dire, era lucida e consenziente. Ultima pagina in chiusura: a luglio il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 1,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.205,8 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione statistica Finanza Pubblica. Il decremento riflette l'avanzo di cassa, 16,1 miliardi, parzialmente compensato sia dall'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, sia dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È già iniziato il conto alla rovescia per la sfida diretta tra le capolista della Serie A. Sabato alle 18 il faccia a faccia nella capitale tra Roma e Inter, appaiate al comando a punteggio pieno. Non sarà della partita Hakan Çalhanoğlu. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, comunica il club. Da valutare anche le condizioni di Stones, anch'egli alle prese con un problema muscolare. Nella Roma dovrebbero tornare a disposizione Ndicka e Wesley a riposo precauzionale ieri a Torino. Si completano intanto stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina Pisa di fronte dalle 21. E siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro col Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo, quarto impegno per l'Italia nella prima fase degli europei maschili. Percorso netto finora, 3 vittorie su 3 e pass per gli ottavi in anticipo. Gli azzurri affrontano a Modena la Repubblica Ceca, il via alle 21. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Saranno due match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore azzurro Francesco Sani.
13: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
12: Alle spalle gli US Open, il circuito maschile del tennis si trasferisce in Cina con i tornei di Hangzhou e Chengdu che scattano la prossima settimana. Nel torneo di Pechino al via il 30 settembre è previsto il rientro agonistico di Jannik Sinner, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dal 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Dopo l'estate di grandi successi per la nostra atletica, con la pioggia di medaglie agli europei di Birmingham, le vittorie degli azzurri nelle finali di Diamond League e negli Ultimate Championship, la stagione si chiude con una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali 2029 o 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News. Sono le 17:38.
0: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 l'est. Il testo tornerà alla Camera che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querini, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato, fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
6: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate pubblicati a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 17 e 45 minuti.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le estensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 50 minuti.
5: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà agli ottavi l'Inter. E alle ore 21 l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter. I nerazzurri hanno pubblicato una nota raccolta sulle condizioni di Çalhanoğlu che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News. Economy News.
6: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità
15: disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
0: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
7: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
8: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
7: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
8: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a Scuola.
7: Lo sport. Con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: GR News.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
21: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
22: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Il Cosmo era nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: News. Ancora bentrovati.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomotrica del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomotrica del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo.

0: La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 18 e 8 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
3: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
4: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma liminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
3: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News. Economy News.
8: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate rilasciati a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 18 e 16 minuti.
7: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento è stato approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato a Palazzo Madama e dovrà quindi tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità ci sono le preferenze con capilista bloccati e la revisione delle regole sulla raccolta delle firme. Dura la protesta delle opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Il Partito Democratico accusa la maggioranza di voler modificare le regole per evitare una sconfitta elettorale. Critiche anche da Movimento 5 Stelle e Italia Viva.
9: Sicurezza: l'Italia proroga per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e comunicata alla Commissione Europea e agli altri paesi dell'Unione. Secondo il Viminale, le verifiche condotte dal Comitato per l'analisi dell'immigrazione e della sicurezza delle frontiere confermano la permanenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche.
7: L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerale di Stato, informa l'ACHE in Campidoglio per la solita leader radicale, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presenti anche Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Matteo Renzi, Mario Monti ed Enrico Letta. Il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha ricordato una vita dedicata alla conquista di nuove libertà. Romano Prodi ha sottolineato l'europeismo razionale e costruttivo di Bonino. Enrico Letta l'ha invece ringraziata per la posizione assunta senza esitazioni a sostegno dell'Ucraina.
9: Rapporti tra Italia e Russia. Mosca frena sull'ipotesi di una ripresa delle forniture di gas russo prospettata dal vice premier Matteo Salvini. Il gas, fa sapere Mosca, potrà tornare in Italia soltanto se saranno disponibili i volumi necessari e se l'operazione sarà conveniente per la Russia. Dall'ambasciatore russo Alexei Paravanov arrivano invece apprezzamenti per i contatti avuti a Milano con le imprese russe che operano in Italia, definiti un ritorno al realismo. Intanto al Parlamento europeo il centrodestra italiano si divide sullo scudo democratico contro disinformazione e ingerenze straniere. Fratelli d'Italia e Lega votano contro, Forza Italia a favore, divisioni anche dell'opposizione.
7: Sigfrido Ranucci ricorre contro la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista chiede con un procedimento urgente il reintegro immediato alla guida del programma d'inchiesta della RAI. Il 27 settembre scade il termine entro il quale Ranucci dovrebbe scegliere una delle tre diverse posizioni professionali proposte dall'azienda. La difesa contesta le motivazioni avanzate dalla RAI, richiama i principi costituzionali sulla libertà di informazione e le garanzie previste dallo European Media Freedom Act. La nuova stagione di Report dovrebbe partire l'8 novembre.
9: Ex Ilva, il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tra le ipotesi allo studio ci sono strumenti straordinari, dalla cassa integrazione e misure di accompagnamento per proteggere i lavoratori maggiormente esposti alle conseguenze della decisione. Le proposte saranno presentate domani mattina durante il tavolo con i sindacati convocato a Palazzo Chigi. Le misure condivise dovrebbero poi confluire in un decreto da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
7: E chiudiamo con la cronaca della Campania. Un incendio ha costretto alla chiusura di un tratto della statale 163 Amalfitana. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni tra Piano di Sorrento e Vico Equense a causa delle fiamme che stanno interessando il versante adiacente alla strada. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco insieme al personale dell'ANAS e alle forze dell'ordine. La chiusura resterà necessaria fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomotrica del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici RAI la redazione di Report era stata raggiunta raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 23 minuti.
10: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa, e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
8: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012. 12, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 18 e 29 minuti.
10: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
12: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
13: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
11: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi di sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
14: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano 8 morti e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
11: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Sfatta Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz, prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro l'Otito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la 4ª giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le 2 capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
15: 2 al comando a punteggio pieno, altre 2 a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole 4 giornate, racconta di un campionato con 2 squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol. Da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva ad hoc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni, mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
11: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: News.
0: Ancora bentrovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. E anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomotrica del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 18 e 39 minuti.
10: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto quando, dopo 2 giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
3: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
4: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
3: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News. Economy News.
8: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 47 minuti.
7: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento è stato approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato a Palazzo Madama e dovrà quindi tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità ci sono le preferenze con capilista bloccati e la revisione delle regole sulla raccolta delle firme. Dura la protesta delle opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Il Partito Democratico accusa la maggioranza di voler modificare le regole per evitare una sconfitta elettorale. Critiche anche da Movimento 5 Stelle e Italia Viva.
9: Sicurezza: l'Italia proroga per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e comunicata alla Commissione Europea e agli altri paesi dell'Unione. Secondo il Viminale, le verifiche condotte dal Comitato per l'analisi dell'immigrazione e della sicurezza delle frontiere confermano la permanenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche.
7: L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerale di Stato, informa l'ACHE in Campidoglio per la solita leader radicale, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presenti anche Liz Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Matteo Renzi, Mario Monti ed Enrico Letta. Il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha ricordato una vita dedicata alla conquista di nuove libertà. Romano Prodi ha sottolineato l'europeismo razionale e costruttivo di Bonino. Enrico Letta l'ha invece ringraziata per la posizione assunta senza esitazioni a sostegno dell'Ucraina.
9: Rapporti tra Italia e Russia. Mosca frena sull'ipotesi di una ripresa delle forniture di gas russo prospettata dal vice premier Matteo Salvini. Il gas, fa sapere Mosca, potrà tornare in Italia soltanto se saranno disponibili i volumi necessari e se l'operazione sarà conveniente per la Russia. Dall'ambasciatore russo Alexei Paravanov arrivano invece apprezzamenti per i contatti avuti a Milano con le imprese russe che operano in Italia, definiti un ritorno al realismo. Intanto al Parlamento europeo il centrodestra italiano si divide sullo scudo democratico contro disinformazione e ingerenze straniere. Fratelli d'Italia e Lega votano contro, Forza Italia a favore, divisioni anche dell'opposizione.
7: Sigfrido Ranucci ricorre contro la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista chiede con un procedimento urgente il reintegro immediato alla guida del programma d'inchiesta della RAI. Il 27 settembre scade il termine entro il quale Ranucci dovrebbe scegliere una delle tre diverse posizioni professionali proposte dall'azienda. La difesa contesta le motivazioni avanzate dalla RAI e richiama i principi costituzionali sulla libertà di informazione e le garanzie previste dallo European Media Freedom Act. La nuova stagione di Report dovrebbe partire l'8 novembre.
9: Ex Ilva, il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tra le ipotesi allo studio ci sono strumenti straordinari, dalla cassa integrazione a misure di accompagnamento per proteggere i lavoratori maggiormente esposti alle conseguenze della decisione. Le proposte saranno presentate domani mattina durante il tavolo con i sindacati convocato a Palazzo Chigi. Le misure condivise dovrebbero poi confluire in un decreto da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
7: E chiudiamo con la cronaca della campagna. Un incendio ha costretto alla chiusura di un tratto della statale 163 Amalfitana. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni tra Piano di Sorrento e Vico Equense a causa delle fiamme che stanno interessando il versante adiacente alla strada. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco insieme al personale dell'ANAS e alle forze dell'ordine. La chiusura resterà necessaria fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
10: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomotrica del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: Sono le 18 e 54 minuti.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomotrica del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
4: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News. Economy News.
7: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Buon pomeriggio, Italia! Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 19. E due minuti.
2: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze, il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
12: L'economia.
2: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90, ma le perduranti.
12: Viabilità.
13: Iniziamo dalla 1 dove per le conseguenze di un incidente adesso risolto ci sono code a tratti in fase di smaltimento tra Tigliano, Orvieto e Fabbro verso Milano. In A4 code a tratti verso Torino tra Vicenza, Ovest e Soave, più avanti tra Peschiera e Desenzio.

0: verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Casteljubileo e da Monte Sacro alla Rustica, in tangenziale est da Ponte Milvio a Salaria verso San Giovanni e sul tratto urbano della Cristoforo Colombo in ambo i sensi. A Napoli prime code della sera in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa, e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 19 e 9 minuti.
1: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze, il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
4: L'economia.
1: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90, ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici, petrolio oltre i $100 al barile, immediate anche le ricadute delle pompe di benzina, dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime 2 settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, con i rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto Desi non si tocca, l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati

0: mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi. E quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani: l'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Sentiamo.
1: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica. E per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici: cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green, grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento dei biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 19 e 17 minuti.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma nella sala della protomotrica del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Siegfried Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nuvi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
8: Iniziamo dalla 1 dove per le conseguenze di un incidente adesso risolto ci sono code a tratti in fase di smaltimento tra Tigliano, Orvieto e Fabbro verso Milano. In A4 code a tratti verso Torino tra Vicenza Ovest e Soave, più avanti tra Peschiera e Desenzano. Traffico in ripresa anche attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti sulle 3 tangenziali e sul tratto urbano dell'A4 ma senza particolari criticità. In Liguria code per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica in tangenziale est da Ponte Milvio a Salaria verso San Giovanni e sul tratto urbano della Cristoforo Colombo in ambo i sensi. A Napoli prime code della sera in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
7: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meazza arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il neo attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo. Oggi alle ore 21:05 si gioca Italia Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia. Azzurri che guidano attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six King Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertile dalla Ribachina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 24 minuti.
3: News.
7: Buonasera dalla redazione.
9: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
7: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
9: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
7: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
9: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
7: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nuvi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
5: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari, che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste, mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità
11: disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato, è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo, l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 19 e 32 minuti.
10: News.
12: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento è stato approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato a Palazzo Madama e dovrà quindi tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità ci sono le preferenze con capilista bloccati e la revisione delle regole sulla raccolta delle firme. Dura la protesta delle opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Il Partito Democratico accusa la maggioranza di voler modificare le regole per evitare una sconfitta elettorale. Critiche anche da Movimento 5 Stelle e Italia Viva.
13: Sicurezza: l'Italia proroga per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e comunicata alla Commissione Europea e agli altri paesi dell'Unione. Secondo il Viminale, le verifiche condotte dal Comitato per l'analisi dell'immigrazione e della sicurezza delle frontiere confermano la permanenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche.
12: L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerale di Stato, informa là che in Campidoglio per la solita leader radicale la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presenti anche Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Matteo Renzi, Mario Monti ed Enrico Letta. Il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha ricordato una vita dedicata alla conquista di nuove libertà. Romano Prodi ha sottolineato l'europeismo razionale e costruttivo di Bonino. Enrico Letta l'ha invece ringraziata per la posizione assunta senza esitazioni a sostegno dell'Ucraina.
13: Rapporti tra Italia e Russia. Mosca frena sull'ipotesi di una ripresa delle forniture di gas russo prospettata dal vice premier Matteo Salvini. Il gas, fa sapere Mosca, potrà tornare in Italia soltanto se saranno disponibili i volumi necessari e se l'operazione sarà conveniente per la Russia. L'ambasciatore russo Alexei Paravanov: arrivano invece apprezzamenti per i contatti avuti a Milano con le imprese russe che operano in Italia, definiti un ritorno al realismo. Intanto al Parlamento europeo il centro-destra italiano si divide sullo scudo democratico contro disinformazione e ingerenze straniere. Fratelli d'Italia e Lega votano contro, Forza Italia a favore, divisioni anche dall'opposizione.
12: Sigfrido Ranucci ricorre contro la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista chiede con un procedimento urgente il reintegro immediato alla guida del programma d'inchiesta della RAI. Il 27 settembre scade il termine entro il quale Ranucci dovrebbe scegliere una delle tre diverse posizioni professionali proposte dall'azienda. La difesa contesta le motivazioni avanzate dalla RAI, richiama i principi costituzionali sulla libertà di informazione e le garanzie previste dallo European Media Freedom Act. La nuova stagione di Report dovrebbe partire l'8 novembre.
13: Ex Ilva, il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tra le ipotesi allo studio ci sono strumenti straordinari, dalla cassa integrazione a misure di accompagnamento per proteggere i lavoratori maggiormente esposti alle conseguenze della decisione. Le proposte saranno presentate domani mattina durante il tavolo con i sindacati convocato a Palazzo Chigi. Le misure condivise dovrebbero poi confluire in un decreto da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
12: E chiudiamo con la cronaca dalla campagna. Campania, un incendio ha costretto alla chiusura di un tratto della statale 163 Amalfitana. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni tra Piano di Sorrento e Vico Equense a causa delle fiamme che stanno interessando il versante adiacente alla strada. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco insieme al personale dell'ANAS e alle forze dell'ordine. La chiusura resterà necessaria fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
14: Risolti i problemi in A1 tra Tidiano e Orvieto, la circolazione adesso è tornata regolare. Qualche incolonnamento tuttavia tra Orvieto e Fabbro verso Milano. Ancora code invece in Liguria per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. A Milano qualche rallentamento con possibili incolonnamenti a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4, ma senza particolari criticità. A Bologna circa 3 km di code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto. Code anche sul ramo di Casalecchio verso la A14. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est con code, adesso in entrambi i sensi di marcia. Per il traffico poi code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in ambo i sensi. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano a tratti tra Sant'Antimo e Fratta Maggiore verso Acerra.
10: News.
0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze, il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
10: L'economia.
0: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina. Dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerreto d'Esi non si tocca, l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audi Mob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 19 e 40 minuti.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma nella sala della protomotrica del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News. Economy News.
16: Buon martedì 15 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. È in arrivo con i suoi accrediti la carta dedicata a te. L'INPS sta infatti predisponendo gli elenchi dei beneficiari che saranno messi a disposizione dei comuni per le verifiche e il successivo consolidamento. Il contributo previsto per il 2026 è pari a 500 euro per nucleo familiare ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le somme saranno accreditate a partire dal prossimo ottobre sulle carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre un ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro e che tutti i componenti della famiglia risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Tuttavia, rientrare nel limite ISEE non significa ottenere automaticamente la carta, poiché il numero è limitato e l'INPS applica alcuni criteri di priorità. Il primo di essi comprende i nuclei costituiti da almeno 3 persone, delle quali almeno un componente deve essere nato entro il 31 dicembre 2012, dando la precedenza agli ISEE più bassi. Seguono i nuclei di almeno 3 componenti con almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008 e quelli con almeno 3 componenti sempre secondo l'ordine crescente dell'ISEE. Il punto più rilevante per le famiglie è quello che non va presentata alcuna domanda né all'INPS né al comune di residenza, dal momento che l'istituto stesso ad elaborare le liste mentre gli enti locali effettuano le verifiche previste e successivamente comunicano ai beneficiari l'ammissione e le modalità di ritiro. Al momento quindi non esiste un modo
11: modulo da compilare per chiedere i 500 euro. Infine, per il 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio. Le somme previste dalla misura dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027. I fenomeni meteorologici estremi e il rincaro dei costi produttivi, gasolio, energia elettrica, trasporti, stanno mettendo in serie difficoltà la filiera dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti al consumo. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura, che sottolinea come le persistenti temperature oltre la media stagionale abbiano condizionato semine, trapianti e cicli colturali, compromettendo le rese. D'altra parte, anche i dati forniti dall'Unione Italiana Food hanno evidenziato una riduzione dei volumi agricoli, con calo della disponibilità di prodotto fino al 40% e un aumento degli scarti per il non raggiungimento degli standard qualitativi fino al 20%. E a questo proposito le imprese agricole lamentano la disponibilità limitata di fitosanitari e la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni onerose e in alcuni casi a periodi di fermo dei terreni. A incidere negativamente sono anche le misure di adeguamento degli imballaggi, introdotte per ragioni ambientali, che vanno ad aggravare un quadro di costi sempre maggiori a carico dei soli produttori agricoli. Spiega infatti Confagricoltura che quando si acquista una busta di insalata già lavata al supermercato è bene sapere che il contenuto, ossia ciò che mangiamo, è l'elemento a cui viene attribuito il valore inferiore. Questo perché nella formazione del prezzo l'imballaggio e il trasporto hanno inciso di più del contenuto stesso del prodotto. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 19 e 47 minuti.
0: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
18: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze, ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
0: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Non sono incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione a fianco dell'Ucraina, le parole dell'alta commissaria europea Callas, rivendicando anche la strada delle nuove sanzioni contro Mosca. Diverse le segnalazioni sospette nelle ultime ore. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo dopo che una fregata di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero danese, faceva manovre provocatorie, spiega il Cremlino. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
19: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
0: E tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato oggi altri droni sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al Congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone tra l'altro oggi una carenza. E si segnala altro fuoco incrociato nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli Houthi filo-iraniani, che hanno preso controllo dell'area di accesso sul Mar Rosso. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
20: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
21: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
20: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
0: Infine lo sport, mentre è già scattato il conto alla rovescia per la sfida al vertice della Serie A, sabato Roma-Inter senza Çalhanoğlu infortunato, si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. E agli europei maschili di pallavolo torna in campo l'Italia, centrato in anticipo il passaggio del turno con 3 vittorie su 3. Gli azzurri affrontano alle 21 a Modena la Repubblica Ceca nel penultimo incontro del girone, che si chiuderà giovedì contro la Slovenia. Sono partite decisive per la classifica del gruppo, che condizionerà il percorso nella fase successiva. Lo schiacciatore Francesco Sani.
22: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibili. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
23: Meteo.
24: Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
25: Viabilità.
26: Risolti i problemi in A1 tra Tidiano e Orvieto, la circolazione adesso è tornata regolare. Qualche incolonnamento tuttavia tra Orvieto e Fabbro verso Milano. Ancora code invece in Liguria per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. A Milano qualche rallentamento con possibili incolonnamenti a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4, ma senza particolari criticità. A Bologna circa 3 km di code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto. Code anche sul ramo di Casalecchio verso la A14. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est con code adesso in entrambi i sensi di marcia. Per il traffico poi code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in ambo i sensi. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano a tratti tra Sant'Antimo e Frattamaggiore verso Acerra.
10: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomotrica del Campidoglio, i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i 16esimi con le ultime 2 partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meazza arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il neo attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo. Oggi alle ore 21:05 si gioca Italia Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia. Azzurri che guidano attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six King Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertale dalla Bachina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: GR News.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Gli inserti speciali di Radio GR News.
23: Sono le 20.
25: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
18: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
0: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Non sono incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione a fianco dell'Ucraina, le parole dell'alta commissaria europea Callas, rivendicando anche la strada delle nuove sanzioni contro Mosca. Diverse le segnalazioni sospette nelle ultime ore. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo dopo che una fregata di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero danese. Faceva manovre provocatorie, spiega il Cremlino. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
19: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come
0: aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
19: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani.

0: Che dichiara di aver intercettato oggi altri droni sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto in un'informativa obbligatoria al Congresso ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone tra l'altro oggi una carenza. E si segnala altro fuoco incrociato nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli Houthi filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di accesso sul Mar Rosso. Ora parliamo della morte di Emma Bonino, oggi i funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultima addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
2: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
1: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxischermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
0: Infine lo sport, mentre è già scattato il conto alla rovescia per la sfida al vertice della Serie A, sabato Roma-Inter senza Çalhanoğlu infortunato, si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. E agli europei maschili di pallavolo torna in campo l'Italia, centrato in anticipo il passaggio del turno con 3 vittorie su 3. Gli azzurri affrontano alle 21 a Modena la Repubblica Ceca nel penultimo incontro del girone che si chiuderà giovedì contro la Slovenia. Sono partite decisive per la classifica del gruppo che condizionerà il percorso nella fase successiva. Lo schiacciatore Francesco Sani.
3: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nuvi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: le 20 e 16 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meazza arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste. Dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il neo attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo, oggi alle ore 21:05 si gioca Italia-Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia, azzurri che guidano attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo, il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre per poi completare lo swing asiatico, partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six King Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertale dalla Ribachina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nuvi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 22 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento è stato approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato a Palazzo Madama e dovrà quindi tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità ci sono le preferenze con capilista bloccati e la revisione delle regole sulla raccolta delle firme. Dura la protesta delle opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Il Partito Democratico accusa la maggioranza di voler modificare le regole per evitare una sconfitta elettorale. Critica anche da Movimento 5 Stelle e Italia Viva.
2: Sicurezza. L'Italia proroga per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e comunicata alla Commissione Europea e agli altri paesi dell'Unione. Secondo il Viminale, le verifiche condotte dal Comitato per l'analisi dell'immigrazione e della sicurezza delle frontiere confermano la permanenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche.
1: L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerale di Stato in forma laica in Campidoglio per la solita leader radicale, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presenti anche Elly Schlein, Giuseppe Conte, Urbano Prodi, Matteo Renzi, Mario Monti ed Enrico Letta. Il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha ricordato una vita dedicata alla conquista di nuove libertà. Romano Prodi ha sottolineato l'europeismo razionale e costruttivo di Bonino. Enrico Letta l'ha invece ringraziata per la posizione assunta senza esitazioni a sostegno dell'Ucraina.
2: Rapporti tra Italia e Russia. Mosca frena sull'ipotesi di una ripresa delle forniture di gas russo prospettata dal vice premier Matteo Salvini. Il gas, fa sapere Mosca, potrà tornare in Italia soltanto se saranno disponibili i volumi necessari e se l'operazione sarà conveniente per la Russia. L'ambasciatore russo Alexei Paravanov arrivano invece apprezzamenti per i contatti avuti a Milano con le imprese russe che operano in Italia, definiti un ritorno al realismo. Intanto al Parlamento europeo il centro-destra italiano si divide sullo scudo democratico contro disinformazione e ingerenze straniere. Fratelli d'Italia e Lega votano contro, Forza Italia a favore, divisioni anche dall'opposizione.
1: Sigfrido Ranucci ricorre contro la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista chiede con un procedimento urgente il reintegro immediato alla guida del programma d'inchiesta della RAI. Il 27 settembre scade il termine entro il quale Ranucci dovrebbe scegliere una delle tre diverse posizioni professionali proposte dall'azienda. La difesa contesta le motivazioni avanzate dalla RAI e richiama i principi costituzionali sulla libertà di informazione e le garanzie previste dallo European Media Freedom Act. La nuova stagione di Report dovrebbe partire l'8 novembre.
2: Ex Ilva, il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tra le ipotesi allo studio ci sono strumenti straordinari, dalla cassa integrazione a misure di accompagnamento per proteggere i lavoratori maggiormente esposti alle conseguenze della decisione. Le proposte saranno presentate domani mattina durante il tavolo con i sindacati convocato a Palazzo Chigi. Le misure condivise dovrebbero poi confluire in un decreto da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
1: E chiudiamo con la cronaca della campagna. Un incendio ha costretto alla chiusura di un tratto della statale 163 Amalfitana. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni tra Piano di Sorrento e Vico Equense a causa delle fiamme che stanno interessando il versante adiacente alla strada. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco insieme al personale dell'ANAS e alle forze dell'ordine. La chiusura resterà necessaria fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
4: News.
5: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania. Sospensione dunque delle attività di volo in arrivo e in partenza prorogata fino alle 22 di oggi. E ora lo sport con la pallavolo. Alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a girone degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico delle Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre incontreranno invece gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nuvi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Sono le 20 e 35 minuti.
5: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
6: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze, ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
5: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
8: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
7: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 20 e 42 minuti.
1: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
2: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze, ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
1: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Non sono incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione a fianco dell'Ucraina, le parole dell'alta commissaria europea Callas, rivendicando anche la strada delle nuove sanzioni contro Mosca. Diverse le segnalazioni sospette nelle ultime ore. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo dopo che una fregata di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero danese. Faceva manovre provocatorie, spiega il Cremlino. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
3: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
1: E tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato oggi altri droni sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto in un'informativa obbligatoria al Congresso ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, 2/3 dei quali in munizioni, determinandone tra l'altro oggi una carenza. E si segnala altro fuoco incrociato nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli Houthi filo-iraniani che hanno preso controllo dell'area di accesso sul Mar Rosso. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
5: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
4: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia Abra.
1: Infine lo sport, mentre è già scattato il conto alla rovescia per la sfida al vertice della Serie A sabato, Roma-Inter senza Çalhanoğlu infortunato, si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa, Südtirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. E agli europei maschili di pallavolo torna in campo l'Italia, centrato in anticipo il passaggio del turno con 3 vittorie su 3. Gli azzurri affrontano alle 21 a Modena la Repubblica Ceca nel penultimo incontro del girone che si chiuderà giovedì contro la Slovenia. Sono partite decisive per la classifica del gruppo che condizionerà il percorso nella fase successiva. Lo schiacciatore Francesco Sani.
6: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meaz arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il neo attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo, oggi alle ore 21:05 si gioca Italia-Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia, azzurri che guidano attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six King Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertale dalla Bacchina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione Europea e agli omologhi ministri dell'Unione Europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi

0: comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra

0: Della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania, lo scalo che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 21 e 30 minuti.
5: News.
7: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: These beautiful things that I've got.
1: Sono le 21 e 37 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino a l'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino a l'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 22 ed un minuto.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: News.
6: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. IRA di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
7: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattina.

0: confinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. IRA di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News.
0: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. IRA di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 22 e 32 minuti.
0: News.
7: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Il governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 40 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli Esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. IRA di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise a approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 47 minuti.
2: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli Esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise a approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 55 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. IRA di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Kiss on a power line.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
5: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione. situazione, ha poi aggiunto: si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina. L'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione. Ha poi aggiunto: si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferrari.

0: Aris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione. Ha poi aggiunto: si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 23 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione. Ha poi aggiunto: si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione. Ha poi aggiunto: si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione. Ha poi aggiunto: si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione. Ha poi aggiunto: si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: sono le 23 e 48 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione. Ha poi aggiunto: si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: È mezzanotte.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
4: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 37 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore, in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: è 1:02.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: È 1:28.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:45.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.